Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore.

0: Radio Subasio.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: A Radio Subasio sono le 3:00.

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38-40 gradi tra l'Emilia-Romagna e le regioni centrali, la Puglia e la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per oggi, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto il settore centrale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
18: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
17: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
18: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4,5 litri a soli 4,99 euro.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo parlato di

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio, 7:02, in arrivo le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. I feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto un aereo turistico in Perù. 13 morti, tra cui 7 italiani, distrutte 2 famiglie brianzole molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le rispettive mogli e i 3 figli. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027 destinati ai rimpatri. Oggi al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare su centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Forte scossa di terremoto in Egitto 5 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh. Magnitudo 5,5. Al momento non risultano vittime né danni. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri, nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla stessa tangenziale. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per un veicolo in avaria fra Capua e Caianello. Verso Napoli, code a tratti per traffico tra l'inizio della complanare di Piacenza e Fidenza. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti per lavori all'incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
13: Il sole che splende.
14: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Pronti? Sono le 7:04 minuti, eccoci qua. Buongiorno, siamo tutti in piedi anche questa mattina. Io sono Gianluca Giurato su Radio Subasio fino alle 10 e si parte con Elton John. Questa è Your Song.

Era il 1970, Elton John aveva solo 23 anni ed era già il suo secondo album, album che si chiamava proprio come lui, Elton John. Your Song, la canzone che ha aperto l'appuntamento con Tutti in Piedi di questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, anche il nostro primo appuntamento di agosto, mese insomma dedicato tradizionalmente alle vacanze, che poi non è sempre così perché c'è chi sceglie le vacanze alternative, magari le fa a giugno o magari le fa a settembre, un po' per necessità alcuni, perché magari il lavoro non gli consente di andare in vacanza nei mesi canonici, ma molti lo fanno per scelta, perché ecco, magari c'è meno gente in giro, si spende un pochino meno. Questo è il periodo del pienone, però è bello anche così, dai, con il gran caldo di questi giorni, chi va al mare o in montagna sicuramente se la gode. Chi lavora cerca insomma di rinfrescarsi come può, ma Radio Subasio anche in questo ci mette lo zampino. Vi rinfreschiamo con la nostra musica, con i nostri appuntamenti, con tutte le cose belle che si fanno anche in queste tre ore insieme. Per esempio, lo sapete, intorno alle 7:30, anche qualche minuto prima, ci sono gli auguri di buon compleanno come tutti i giorni, che già state mandando al 348 075 8060, ma ne parliamo meglio tra poco. Tra pochissimo invece è l'oroscopo, il primo degli appuntamenti di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Malcolm Cremont, Serena Brancale and the Colors, Partenope.

0: delle stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Con la luna che entra nel nostro segno cambiano le prospettive favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. C'è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Attività sportive dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete armonica Urano mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo incerto, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimanerci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno prima che ci trascini in polemiche sterili. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consente l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale dovuto a elementi esterni, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama. Apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, con la luna opposta dall'Ariete non perdiamoci in voli pindarici. Piuttosto concentriamoci su attività pratiche in cui sfruttare la nostra capacità. Razionalizziamo gli sforzi e scegliamo un obiettivo unico invece di smarrirci dietro a mille chimere. Scorpione, dosiamo con intelligenza, coraggio e determinazione. Possiamo arrivare ovunque, avere la meglio sul rivale e conquistare chi ci piace. Un incontro inaspettato in un locale, a un evento, per strada, apre uno scrigno di promesse per il futuro. Sagittario, qualche problema di lavoro agita i nostri sogni. Sfruttiamo la luna in trigono per reclamare ciò che ci spetta, senza però cedere all'impulsività. Viaggi, per amore o per affari che siano, sono l'occasione per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, colpa della luna in Ariete se il controllo della situazione sembra sfuggirci. È solo un attimo, abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica. Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Finiamo con i pesci. Lunedì di riordino, di pianificazione in campo lavorativo, quasi dovuta nel caso fossimo appena rientrati dalle ferie, sia in vista della partenza. L'amore è il protagonista assoluto dei nostri pensieri, ma la quotidianità oggi ci va più stretta del solito. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Quanto amore sei, la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Vediamo un po' alle 7:19 le temperature in Italia, facendo il giretto delle città come sempre a quest'ora. A Roma ci sono 25 gradi per esempio a quest'ora, a Milano saliamo già a 26, come pure a Napoli e come pure a Torino, tutte 26 gradi. Genova addirittura ne ha 27 stamattina, forse una delle città più calde adesso appunto. 25 gradi a Venezia, 25 a Bologna, a Firenze ne abbiamo 24, mentre invece a Palermo già 26, 23 gradi ad Ancona, 22 a Perugia, temperature ancora abbastanza gradevoli, dobbiamo dire, 17 gradi all'Aquila, dove forse ci vuole anche qualcosa addosso per uscire adesso, 25 gradi a Bari e 26 già a Cagliari, prontevoli, dobbiamo dire, 17 gradi all'Aquila, dove forse ci vuole anche qualcosa addosso per uscire adesso, 25 gradi a

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: No, non sei matta, dito nella piaga. Che fastidio su Radio Subasio. Se c'è una cosa che non dà mai fastidio sono gli auguri di buon compleanno. Quelli sono sempre ben graditi. Poi quando arrivano dalla vostra radio preferita ancora meglio. Partiamo con la carrellata di messaggi. Tantissimi auguri di buon compleanno a nostra cugina Giulia da Viola, Libiano, Valentina, Lorenzo e le nostre gioie più grandi Eva e Stella dal Casone. Ancora buongiorno Radio Subasio. Volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno al nostro fratello Roberto di Magliano Sabina per i suoi 43 anni da Francesca, Patrizia e tutta la sua big family. Amore mio, voglio farti tantissimi auguri di buon compleanno e dirti che sei la donna della mia vita e io non ho mai amato nessuno come amo te. Tu sei bellissima come il sole del mattino che illumina la mia vita ogni giorno da quando ti ho incontrata. Ti amo, ancora tantissimi auguri da parte di Vincenzo e i tuoi figli Loris e Jacopo. Veramente se non ci fossero stati gli auguri di buon compleanno questo sarebbe stato un messaggio da per un'ora d'amore più che nostro, bello. Tantissimi auguri Katia, buon compleanno amica mia Elisabetta da Civitanova Marche, l'autrice di questi auguri. Buongiorno Subasio, vorrei fare tantissimi auguri a mia figlia Asia per i suoi 11 anni e ancora buongiorno Radio Subasio, sono Jessica, faccio tantissimi auguri ai gemelli Marco e Giovanni che oggi compiono 60 anni. Wow, due gemelli, cifra tonda, Marco e mio marito, auguri appunto dice Jessica. Auguri a Sara per i suoi splendidi 22 anni, baciottoloni dalla sua famiglia, tanti baciottoloni a lei e a tutti quanti gli altri, davvero tanti auguri anche coloro che non riusciamo a salutare, ma glieli facciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Amore impossibile, Tiro Mancino su Radio Subasio, una di quelle canzoni che non possono non suonare nei loro concerti, canzone bellissima, tra l'altro alle 7.39, buongiorno, buon inizio di settimana e soprattutto buon inizio di agosto da parte mia, visto che insomma ci sentiamo proprio per la prima volta in questo mese stamattina. Stavo pensando a tutti coloro che sono magari in viaggio adesso, stanno andando in vacanza, quanta gente sta in macchina o in treno o magari in aereo, ma lì credo non ci possiate ascoltare, più che altro messaggiare. Però insomma fatevi sentire voi vacanzieri, voi che siete già attivi appunto magari già da qualche ora per il vostro viaggetto verso la meta di vacanza. 348 075 80 60 per i vostri messaggi, un po' di fresco con i pinguini su Radio Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Io sono qui, Claudio Baglioni su Radio Subasio, anch'io sono qui con voi, vi accompagniamo, lo sapete, in tutti i momenti, anche quelli piacevoli, per esempio quando uno sta andando a fare qualcosa di bello.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia, chiamo dal raccordo per andare da Roma a San Felice Circeo.
0: Ma che bello!
1: E vado a stare una settimanella e mi segna il navigatore 2 ore, quindi penso che sarò parecchio in mezzo al traffico e parecchio in vostra compagnia.
0: Ottimo!
1: Quindi avrò comunque un mood positivo.
0: Bene.
1: Buone vacanze a chi sta in vacanza e buon lavoro a chi purtroppo sta al lavoro.
0: Purtroppo?
1: Perché ci sono certi posti di lavoro dove non si va in vacanza mai,
0: certo.
1: Come il mio, perché lavoro in ospedale, sono un'infermiera.
0: Eh beh.
1: E quindi un bacio grande a tutti i miei colleghi.
0: Eh sì, anche perché insomma gli ospedali chiaramente non si fermano mai, quindi gli infermieri, lavoro preziosissimo, faranno dei turni e appunto ogni tanto si va in ferie come stai facendo tu. Un bacio cara, grazie per averci testimoniato questo bel viaggetto, praticamente 2 ore, quindi ti fai tutto l'appuntamento di tutti in piedi fino alle 10, insomma. Salutaci poi la bellissima San Felice Circeo. Un saluto a tutti coloro che stanno viaggiando in questo momento, che sono già arrivati proprio già alla meta delle loro vacanze, ma chiaramente, come diceva anche Patrizia, un salutone a chi lavora e magari le vacanze ancora le vede col cannocchiale, come si suol dire. Black Eyed Peas su Radio Subasio, Don't You Worry.

0: Pronti per l'informazione? Mancano pochi secondi alle 8, breaking news su Radio Subasio.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027 destinati ai rimpatri. Oggi al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare sui centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Forte scossa di terremoto in Egitto 6 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh, magnitudo 5,5. Non risultano vittime né danni. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto in Perù un aereo turistico. 13 morti, tra cui 7 italiani. Distrutte 2 famiglie brianzole molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelutti, le rispettive consorti e i 3 figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. I feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri, nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Questa è le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma. 3 chilometri di coda per traffico tra via Togliatti e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Capua e Caianello. Proseguendo code a tratti per traffico tra Anagni e il Bivio per la diramazione Roma Sud. Sulla A4 verso Torino, code per un veicolo in avaria tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa. Sulla A10 verso Genova, code per traffico tra Pegli e l'immissione sulla A7. Sulla A11 verso Firenze, code a tratti per traffico tra Pistoia e l'innesto sulla A1. Sulla A13 verso Bologna, code a tratti per traffico tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Sulla A14 verso Taranto, code per traffico tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo A1 Bologna Casalecchio. Sempre verso Taranto, code per un veicolo in avaria tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e il bivio per la A13 Bologna Padova. Sulla statale 309 Romea, senso unico alternato per incidente tra l'incrocio Ravenna statale 309 diramazione Romea e l'incrocio Marina Romea. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Eccoci qua, sono le 8:04, siamo pronti a un'altra ora, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Tra poco l'accadde oggi, 3 agosto, intanto arriva Lucio Dalla dal 1986, Caruso.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò

40 anni fa esatti per uno dei capolavori di Lucio Dalla, Caruso, su Radio Subasio. Sono le 8 e 9 minuti, buongiorno da Gianluca Giurato. Vediamo invece quanti anni sono passati da queste inaugurazioni, quelle avvenute il 3 agosto, perché appunto è giornata soprattutto di inaugurazioni questa nel corso della storia. Andiamo al 1778, quando a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con la prima di Europa riconosciuta di Antonio Salieri, cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. Progettato, come tutti sanno, da Giuseppe Piermarini, il teatro sorge sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria della Scala del 1381, che era stata abbattuta due anni prima. Voliamo invece al 2020, appena sei anni fa, anche qui una grande inaugurazione, perché a due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova si inaugura il nuovo viadotto Genova San Giorgio, lungo 1067 metri. È stato realizzato in circa 13 mesi di lavori su un progetto donato alla città dall'architetto Renzo Piano. E adesso invece io mi soffermerei un attimo sul 1975, perché qui viene commercializzata la versione domestica di Pong, un videogioco che aveva già riscosso grande interesse nella versione per locali pubblici. Al ping pong elettronico si gioca collegando l'apparecchio al televisore di casa. Sono passati 51 anni da questo primo videogame domestico e tanti ancora giocano chiaramente a casa oggi con, diciamo, console più moderne, ecco, mettiamola in questo modo. Però ecco, io vorrei giocare un attimo sui ricordi. Giochiamo in tutti i sensi in questo caso, perché qual è stato il vostro videogioco preferito a casa oppure nelle sale giochi? Anch'io da piccolino ci andavo nelle sale giochi, soprattutto d'estate, il pomeriggio, quando magari non volevi andare in spiaggia perché c'eri già stato tante ore la mattina, e allora con i fratelli, i cuginetti, gli amici si andava a giocare tutti insieme. 348 075 8060 per un messaggio, il vostro videogame preferito. Ok, ricordo.

Irama Cabana su Radio Subasio, 8:17, questo è l'orario giusto per mandare un messaggio vocale e chiederci una canzone, perché tutti i giorni a quest'ora si fa questo, si richiedono canzoni per il voice box, un protagonista o una protagonista arriverà tra poco con il suo messaggio, quindi con la sua voce, e annuncerà direttamente la sua canzone preferita su Radio Subasio. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa volete sentire adesso, 348 075 80 60.

0: Sei fantastica, Max Pezzali su Radio Subasio. Sono le 8:23, lo diciamo alla nostra amica, sei fantastica.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Elena da Roma. Che bel ricordo che avete tirato fuori dei videogiochi oggi.
0: Grazie.
1: Io classe 85,
0: sì.
1: E tra i miei videogiochi preferiti Super Nintendo con Super Mario.
0: Classico.
1: Penso che ci giocavo veramente in oltranza il pomeriggio.
0: Non solo tu.
1: E quando andavo da mia cugina invece lei aveva il Sega.
0: Con la I, eh?
1: E giocavamo con Sonic.
0: Bello anche questo.
1: Ecco, questi erano quelli con cui giocavo proprio più, che mi divertivo proprio tantissimo.
0: Grazie Elena per questo ricordo condiviso, il vostro videogioco preferito quando eravate piccolini, quindi parliamo di giochi, insomma, di un po' di anni fa magari. 348 075 80 60 per i vostri messaggi a Radio Subasio. Arriva anche Elodie.

0: ti potessi dire.
1: Radio Subasio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasio.
7: Buongiorno Radio Subasio, sono Mirko da Castelplanio. Vorrei sentire Friday in the Name of Love degli U2 per darmi la carica in questo lunedì che purtroppo devo andare ancora a lavorare. Radio Subasio.

Una parola sola, meraviglia, Pride in the Name of Love, gli U2, o U2 se preferite, in Italia sono gli U2, su Radio Subasio, grazie a Mirko da Castelplano in provincia di Ancona. Lui deve andare a lavorare purtroppo, dice ancora, nel senso che le ferie non sono ancora arrivate, però oltre ad aver dato la carica a te, a tutti i lavoratori, per dirla un po' all'Alberto Sordi, l'hai data anche a quelli che sono in vacanza, tutti con questa canzone, grazie, grazie davvero, e grazie a tutti gli altri per i propri messaggi. Il Voice Box torna anche domattina qui su Radio Subasio.

0: fianco a fianco.
1: Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Nell'anima ci sono rimasti anche i videogiochi di quando eravamo bambini. Chi c'è?
2: Sono Carola da Roma.
1: Ciao.
2: Io giocavo le ore a Busta Mob.
1: Ah beh.
2: Quello con le palline colorate.
1: Sì, sì, è vero.
2: Dovevi fare almeno 3 e poi scoppiavano. Sono riuscita a finire più volte.
1: Brava.
2: I videogiochi, quelli che stavano una volta nelle sale giochi.
1: Sì.
2: E poi un altro mi piaceva tantissimo, era Tekken 3.
1: Beh, 2 ricordi fantastici, grazie per averli condivisi con noi. Chi c'è?
3: Filippo da Palommara d'Abbino.
1: Ciao.
3: Per quanto riguarda i videogiochi, penso che per quelli come me,
1: sì,
3: Space Invaders e Pac-Man erano imbattibili.
1: Guarda, stessi gusti, Filippo, gli stessi gusti miei, anch'io ci giocavo, erano tra i miei videogames preferiti. Andavamo nelle sale giochi, poi insomma chiaramente c'erano anche le versioni casalinghe, domestiche, come quella di cui abbiamo parlato prima, quella appunto arrivata 51 anni fa, la prima in assoluto. E voi giocavate con i videogame? 348 075 80 60.

0: Dua Lipa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24 quando sono le 9 in punto.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti si cercano altrettanti dispersi, indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano resta protagonista sull'Italia e sull'Europa centro-orientale, dove la forte ondata di calore proseguirà almeno fino a sabato 8. Temperature fino a 40 gradi nelle aree interne del centro-sud e della Sardegna, con afa e disagio per il caldo. Oggi tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o brevi temporali di calore, tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
8: possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: 9.05, eccoci, buon lunedì da Gianluca Giurato, l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio, che parte con una canzone di 40 anni fa, esatti, arriva Madonna, questo era il 1986 di True.

Fulminacci su Radio Subasio. Sono le 9.13, giochiamo, dai, giochiamo con la canzone mostrificata anche questa mattina. Ne abbiamo una bellissima che arriva da lontano, perché insomma era ancora lo scorso millennio, verso la fine, vi dico l'anno per aiutarvi un pochino, 1998. È una canzone che ha tanti primati, per esempio è la prima, almeno in forma ufficiale, che usa l'autotune, però quella volta appunto si usava, diciamo, per rendere la voce dell'artista più robotica ed elettronica, non tanto per eliminare le stonature. Insomma, lei sapeva cantare, l'aveva dimostrato in tante altre canzoni. È un singolo che ha venduto la bellezza di oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo, uno dei singoli in forma fisica più venduti, 15ª posizione a pari merito con altre canzoni, questo proprio per stare alle classifiche ufficiali. È stato anche vincitore di un Grammy Award alla migliore registrazione dance, quindi questa è un'altra indicazione importante, un pezzo dance. E poi attenzione, per quanto riguarda lei, oltre che cantante è anche una brava attrice. Come cantante ha inciso tante cose, devo dire, di successo, e soprattutto come donna si distingue anche per la bellezza, diciamo un pochettino aiutata, aiutata dal bisturi. È stata per tanti anni considerata una delle donne più rifatte del mondo, tant'è vero che adesso ne ha parecchi di anni, ma sembra molto più giovane. Avete capito di chi sto parlando e di quale canzone, vero? E allora mandate un messaggio vocale con la soluzione, vi faccio sentire anche la clip mostrificata, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, il più veloce verrà in diretta. 348 075 8060, la clip.

0: La Mannoia su Radio Subasio. Noi invece andiamo al cielo di Senigallia perché lì c'è Bianca Maria che è in diretta con noi. Buongiorno Bianca Maria.
1: Buongiorno.
0: Allora, Bianca Maria è di Senigallia, è originaria di lì, è in vacanza lì, ma in realtà non vive lì, perché dove stai solitamente, Bianca Maria?
1: Io vivo a Bologna da quando avevo 19 anni, da quando ho iniziato l'università.
0: Ecco, allora tu sei la classica studentessa che è andata a Bologna, si è laureata lì e poi lì è rimasta a vivere, esatto, a lavorare. Ma come mai ti ha appassionato il ragù alla bolognese, le lasagne alla bolognese?
1: No, mi ha ispirato il bolognese, che è mio marito, che ho conosciuto durante l'università e poi sono rimasta lì.
0: Sei rimasta lì, come si chiama tuo marito?
1: Klaus,
0: ma è lui è di Bologna, sì, Klaus.
1: Lui è di Bologna, sì, ma ha delle origini tedesche.
0: Tedesche,
1: cui...
0: immaginavo dal nome. Senti, lui
1: però
0: non
1: lui è...
0: è
1: Bologna.
0: Sì, non è con te adesso al mare?
1: No, lui lavora e ci raggiunge il fine settimana, e gli diciamo sempre che fa il pendolare dell'amore. Il sacrificio è tanto, perché l'A14 in estate è veramente impraticabile.
0: Sappiamo.
1: Ci mette tanto.
0: È vero, sì, soprattutto poi in questi fine settimana, quelli proprio da bollino rosso barra nero, effettivamente.
1: Barra nero, esatto.
0: Si sa, insomma, che l'A14, come l'A1, come altre autostrade, spesso si intasano, insomma. Senti, cara, il programma della giornata, quindi a Senigallia qual è?
1: Allora, programma della giornata, adesso miei figli, miei nipoti andranno a correre un po' lungomare e poi mare ad oltranza. Oggi è una giornata caldissima, meravigliosa, mare limpido e piatto, staremo molto a mollo.
0: Che bello, che invidia, guarda, una scena che ci hai descritto veramente fantastica. E tra un bagno e l'altro, giustamente, hai pensato di chiamare Radio Subasio per giocare con noi. La canzone l'hai individuata subito?
1: Sì, la canzone l'ho individuata subito. I miei figli e i miei nipoti sono troppo piccoli, mi ha aiutato un po' mia figlia e la canzone è Delise di Cher.
0: Bravissima, Bianca Maria, un bacio e buone vacanze allora.
1: Grazie anche a voi, ciao Radio Subasio.
0: Ciao cara, e allora abbiamo giocato con la nostra ascoltatrice, è tempo di sentirla questa canzone. 1998 era lei, Cher, Delise su Radio Subasio.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stamattina il nostro ricordo di un grande artista che ci ha lasciati da poco. 1962, Peppino Di Capri ci fa ballare con questa canzone, Saint-Tropez Twist.

0: Spirito Libero, questa è la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Spiriti liberi che magari si sentono tali soprattutto quando giocano, quando si gioca ai videogames. Quando eravamo bambini lo facevamo in un certo modo, c'è chi ci gioca anche da adulto. Stamattina però stiamo parlando soprattutto del cosiddetto retro games, no? Quei giochi che andavano una volta. E allora Carlotta da Monte Rotondo dice: con 3000 ore di gaming il mio videogioco preferito è Counter Strike 2. Simona invece dice: io ereditai da mio fratello il Vic 20, mamma mia, e il mio gioco di quando ero malata era Ringo a Luna Park, quindi tu ci giocavi soltanto quando eri costretta a letto. Guido dalla Lunigiana ci ha mandato un vocale, ma praticamente ci ha fatto un trattato, Guido, perché i videogames sono il suo argomento preferito sulla sua radio preferita.
1: Il mio videogioco da ragazzino era Space Invaders.
0: Bello.
1: Mamma, quanti pomeriggi che ci ho perso dietro quel giochino là con gli amici.
0: E non solo tu.
1: Ciao, Piero da Milano.
0: Piero da Milano in effetti ha votato per Space Invaders, ha votato, insomma, ha ricordato questo gioco, ma insieme a lui tantissimi amici, devo dire, tanti, è stato il più citato stamattina. Io ringrazio veramente tutti, abbiamo giocato in qualche modo idealmente anche noi con i vostri messaggi al 348 075 80 60. Arriva anche Annalisa. 15

0: Grande amore, il volo su Radio Subasio, il grande amore per la radio che spinge questo ragazzo, ecco, a tornare di nuovo qui con noi.
1: Il ragazzo sono io?
0: Il ragazzo sei tu, perché non ti senti ragazzo.
1: Buongiorno, sei troppo buono.
0: Buongiorno a
1: Jonathan Mezzi. Io mi vedo nello specchio la barba bianca, capito?
0: Che sostituisce un altro ragazzo questa settimana che è in ferie, che è Stefano Pozzovivo, che salutiamo.
1: È vero, buongiorno a tutti. Sì, per questo mese ci sentiamo ogni mattina e oggi parliamo di smart working, di tante curiosità legate a questo mondo che abbiamo conosciuto dal 2020, poi sostanzialmente, no? Abbiamo imparato a scoprire cos'era Zoom, cos'erano le riunioni, le video call, le riunioni a distanza.
0: Sì, beh, con il Covid sicuramente c'è stato poi un incremento dello smart working, molte volte obbligato, però poi è rimasto un pochino.
1: Infatti facciamo questo punto: a distanza di 6 anni qualche azienda ancora permette, anzi una formula mista, lavoro un po' da casa e un po' in presenza, e questo permette anche di risparmiare un po' di curiosità, ti dico, in abiti, in abbigliamento,
0: sì.
1: No? Se lavori da casa compri meno vestiti.
0: Beh,
1: anzi,
0: certo.
1: Qualcuno probabilmente si mette solo la camicia e poi magari sotto il pigiama.
0: Allora, ci stavamo confessando io e Jonathan a microfoni spetti, lo possiamo dire, dai, tranquillamente. Abbiamo fatto anche noi smart working un po' di anni fa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E abbiamo entrambi trasmesso in mutande.
1: <È vero. ride>
0: Si può dire.
1: Dalla cameretta.
0: Tanto dalla cameretta,
1: sì,
0: chi
1: sì.
0: ti vede?
1: È
0: d'estate,
1: vero.
0: Fa caldo,
1: È vero, e poi c'è l'opposto, c'è chi invece fa un po' il furbetto, perché non lo puoi dimostrare, no, al capo che tu stai realmente lavorando, e ho scoperto che esiste un mouse che si muove da solo e che fa sì che tu risulti sempre online.
0: Mamma mia.
1: E allora qualcuno, per dire, guarda, io ero tutto il giorno online, compra questo strumento per
0: e uno dice
1: attivo.
0: Ma non sei andato neanche una volta al bagno, perché il mouse si muoveva di conti, ti sei portato il PC anche
1: esatto.
0: al bagno. Va bene, ok, allora si parla di questo e di altro con i vostri messaggi, chiaramente al 348 075 80 60.

0: Love Never Felt So Good, bellissimo duetto, anche se virtuale, tra Michael Jackson e Justin Timberlake. E siamo arrivati alla fine, vi saluto, vi lascio con Jonathan Menzi che vi accompagnerà con un bel argomento, devo dire, come sempre, fino alle 13. Noi ci becchiamo domani tutti in piedi dalle 7 come sempre. Da Gianluca Giurato è tutto, ci sono le breaking news di TGcom 24, quelle delle 10. A domattina, ciao.
1: Buongiorno da Gerry Romano. I migranti sbarcati a Ceuta denunciano. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al summit diplomatico di Bruxelles cerca sponde. Si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni. Asse con Berlino e Copenaghen. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e lo stesso Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù. 13 vittime, 7 italiane. I piloti avevano lanciato l'allarme. Manca la scatola nera. Distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Allarme incendi sulla West Coast USA. Oltre 25.000 evacuati negli stati di Washington e Oregon. Le fiamme alimentate dalla siccità e dai forti venti. In fumo centinaia di migliaia di ettari. Dichiarato lo stato d'emergenza. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da un metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Questa è la breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
14: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
15: possibile. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Le 10 e 6 minuti, buongiorno a tutti da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Partiamo con una super collection dal 1983 con Renato Zero, c'è Spiagge.

Bella questa lettura di Renato Zero che abbiamo ritrovato su Radio Subasio dalla prospettiva proprio della spiaggia in cui noi arriviamo e ce ne andiamo, e quindi spiagge che d'estate sono piene di persone, poi d'inverno diventano vuote, e quindi poi attendono l'arrivo della nuova stagione per vedere nuovamente le persone arrivare. Tra l'altro, alzate la mano se proprio in questo momento sotto l'ombrellone insieme al telo da mare, alla crema solare, avete infilato magari anche il computer aziendale, oppure vedete qualcuno intorno a voi che con lo smartphone sta lavorando, perché le statistiche dicono che più di 6 persone su 10 in vacanza continuano a controllare regolarmente le mail dal loro lettino. La scusa è sempre la stessa, perché si dice vabbè dai, soltanto un'occhiata, mando una mail al volo. Il risultato è che l'ombrellone diventa un ufficio con la sabbia tra i piedi. È uno, diciamo, degli aspetti negativi dell'aver imparato a lavorare in smart working, o comunque avere degli strumenti che ci permettono di farlo. Non si stacca totalmente mai. E allora parleremo anche di questo, parleremo proprio di smart working nel corso della nostra mattinata insieme fino alle 13 con Jonathan su Radio Subasio. Intanto però arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

Pino Daniele su Radio Subasio con Io per Lei alle 10:23 minuti. Allora questa mattina parliamo insieme con Jonathan Menzi di smart work, che sono io, cioè parlo di me in terza persona, non so perché. Parliamo di smart working in Italia. Ci sono 3,5 milioni di smart worker. Lo smart working è attivo nel 95% delle aziende più grandi, nel 67% della pubblica amministrazione, ma crolla nelle piccole e medie imprese, dove si è tornati quasi tutti in presenza. Vi do tutta una serie di dati che poi commenteremo insieme, perché il confronto è aperto ed è attivo da questo momento al 348-075-8060, per cui già questo è uno spunto. Vi chiediamo se voi lavorate ancora da remoto, se il vostro lavoro, il vostro mestiere ve lo permette, perché chiaramente non tutti possono farlo. Gli autisti mi vengono in mente, chi lavora in ospedale, insomma tanti mestieri. E poi c'è un altro dato su cui riflettere, perché restare a casa fa risparmiare mediamente fino a 4.000 euro all'anno al dipendente, quindi si parla del risparmio della benzina, del pranzo fuori, dell'abbigliamento formale, perché poi lavorando da casa ci possiamo permettere il lusso di mettere solo la camicia sopra e poi sotto magari stare in pigiama. Ma anche le aziende risparmiano, 10.000 euro a postazione per ogni azienda di media. Questo è un calcolo che hanno fatto le ricerche, così per capire adesso nel 2026 come siamo messi con lo smart working. Chi lavora da remoto risparmia poi 72 minuti al giorno tra traffico e mezzi pubblici. Il rovescio della medaglia è che senza la porta dell'ufficio la giornata lavorativa si allunga mediamente di 48 minuti, perché sfuma quel confine tra casa e lavoro che ci fa dire vabbè dai, finisco sta cosa qua, altri 10 minuti, poi altri 10, poi altri 10, e quindi poi si rischia per lavorare molto di più rispetto a quello che è il nostro orario. Anche su questo vorrei sapere la vostra al 348 075 80.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Se ieri sera vi siete persi l'intervista del nostro Gianluca Giurato a Sal Da Vinci, potete recuperarla e riascoltare la puntata su radiosubasio.it e sfogliare tutta la gallery. Ce lo riascoltiamo, Sal Da Vinci con Poesia.

conoscere questa canzone. Questa è la loro versione di Relight My Fire che abbiamo ritrovato alle 10:41 minuti su Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi, ai tanti amici che sono la forza motore del nostro paese, perché noi oggi parliamo di smart working. Però devo mandare un abbraccio a chi lo smart working non sa proprio cosa sia, non lo può fare: chi guida i bus, chi lavora nei cantieri, chi è sul trattore che ci ha mandato la foto in questo momento, chi è negli ospedali, nei bar, nei negozi. Senza di voi il paese si fermerebbe in 5 minuti, e quindi anche questo è oggetto di domanda. Vogliamo infatti sapere quali sono poi quei mestieri che invece lo smart working non lo permettono proprio. Intanto c'è Alessandra Moroso su Subasio.

Volami nel cuore, era Mina dal 1996, l'abbiamo ritrovata su Radio Subasio alle 10:50 minuti. Noi oggi parliamo di smart working. C'è un ultimo dato per chiudere e completare il quadro, per finire di presentare l'argomento di oggi, che è quello che i lavoratori da remoto sono più motivati dei colleghi in presenza, ma registrano picchi di stress e solitudine superiori. Praticamente chi lavora da casa ama di più il proprio lavoro, ma l'86% finisce che senza la pausa caffè con il collega con cui sfogarsi ci si esaurisce prima, e quindi voi vi sentite più liberi o più soli con lo smart working se lavorate da casa? E poi vi ricordo cosa abbiamo messo sul piatto. Innanzitutto vi chiediamo se la vostra professione ve lo permette lo smart working. Ci sono tanti lavori e tanti mestieri, come ad esempio un'altra foto che ci è arrivata di un laboratorio di pasticceria, che non si possono fare da remoto. Per le aziende invece dove è possibile lavorare da remoto, quali sono i vantaggi e gli svantaggi? In questo caso sarebbe interessante sentire sia la prospettiva del lavoratore, magari più comodo perché potete gestire anche i figli, la casa, e veramente si risparmiano soldi e tempo, oppure gli svantaggi sono che non c'è più il confine tra il lavoro e la casa e quindi si finisce per lavorare in ogni momento del giorno e della notte, e ahimè anche d'estate. Questo anche chi non lavora dal remoto, la mail dal telefonino la guardiamo tutti, rispondiamo eccetera eccetera. Quindi un po' tutto questo è il nostro argomento di stamani. La carne sul fuoco, come detto, è tanta, quindi su qualunque sfumatura di cui abbiamo parlato, se volete dirci la vostra, noi vi aspettiamo al 348 075 80 60. E si soffre davvero più solitudine quando si lavora in smart working? È indispensabile la socialità che c'è tra colleghi? Io vado alla macchinetta del caffè adesso per non sbagliarmi. Intanto arriva Levante.

0: I Maroon 5 Wake Up Call ci portano le 10:59 minuti e tempo di informazione a Radio Subasio, le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Dopo il caos a Ceuta, l'Italia spinge per nuovi hub per migranti in paesi terzi già dal 2027. La proposta di Roma sarà presentata domani alla video call dei ministri degli interni dell'Unione Europea, ma già oggi sarà discussa alla riunione degli ambasciatori. Diversi i paesi favorevoli, tra cui Germania e Danimarca. In Perù si lavora per ricostruire la dinamica dell'incidente aereo costato la vita a 7 italiani. I piloti avrebbero lanciato l'allarme per un problema meccanico per poi perdere un'ala in volo. Manca la scatola nera non obbligatoria su quel tipo di velivolo. Al decollo il meteo era già avverso. L'Iran smentisce Trump. Al momento nessun colloquio in programma con gli Stati Uniti. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato il ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. La Casa Bianca aveva anche confermato la riapertura dello stretto. È di 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente di ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Coinvolti un pullman, 3 auto e un camper che ha saltato la carreggiata, 6 le persone ricoverate con un quadro clinico grave, 2 in condizioni critiche. La visibilità era ridotta per un forte temporale. A Somma Lombardo, in provincia di Varese, un 36enne travolto e ucciso mentre era alla guida di uno scooter insieme a una 39enne soccorsa poco prima lungo la strada. Si è trattato di un gesto volontario dettato dalla gelosia. Il responsabile, un 43enne e l'ex fidanzato della donna, è stato arrestato. L'AFA non accenna a mollare la presa sull'Italia. Oggi 25 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Punte di 40 gradi, la morsa del caldo non si allenterà almeno fino alla prossima settimana e aumenta il rischio di fenomeni meteo estremi in Abruzzo, Sicilia e Umbria. È allerta gialla. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma. 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A16 verso Napoli, traffico bloccato per materiali dispersi e 1 chilometro di coda tra Vallata e Grotta Minarda. Sulla A7 verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A4 verso Taranto, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Trepuzzi-Surbo verso Lecce. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Le 11:04 minuti, inizia una nuova ora insieme questa mattina con Jonathan Menzi su Radio Subasio e con la Collection che adesso arriva a tenerci compagnia dal 1988 con i Foreigner.

0: Grazie Risa, Nino D'Angelo, la Costiera Amalfitana alle 11:11 minuti, siete su Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi, stiamo parlando di smart working questa mattina insieme a voi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Massimo da Prato, ma io ho sentito un po' nel settore pubblico specialmente 66% di smart working. Io controllerei meglio e li pagherei effettivamente per quello che fanno, perché ho dei seri dubbi che lavorino tutti in smart working.
0: Allora accettiamo la provocazione, la prendiamo un attimo così e la leggiamo per bene questa cosa che tu ci hai detto. Innanzitutto un fraintendimento, perché non si tratta del 67% di persone che lavorano da casa. Il 67% indica quanti enti pubblici hanno attivato un progetto di smart working, ok? Quindi il numero reale di persone all'interno di quel 67% in realtà sono un 15-16% circa dei lavoratori della pubblica amministrazione. Questo significa che l'85% dei dipendenti pubblici italiani continua a lavorare rigorosamente in presenza tutti i giorni, e questi progetti di smart working sono ad obiettivo, non ad orario di lavoro. Quindi penso e spero più o meno di aver risposto al tuo dubbio. Parliamo di smart working dunque. 348 075 80 60, raccontateci le vostre esperienze.

0: Saluto Moira di Ariccia che ci fa i complimenti per la musica bella che trovate H24 su Radio Subasio. Chiama piano Pierangelo Bertoli con Fabio Concato alle 11:24 minuti. Noi stiamo parlando di smart working questa mattina.
1: Ciao Subasio, Anna da Milano. Un messaggio per i detrattori dello smart working che io approvo, almeno alternato a qualche giorno in presenza. Chi lavora in ufficio lavora anche a casa, chi non fa un accidente in ufficio non fa niente neanche a casa. Questo è una regola aurea, perché di gente che perde tanto tempo anche in ufficio ce n'è, che magari si ferma alle 7 fino alle 7 di sera, poi passa metà della giornata alla macchinetta del caffè, quindi parliamone.
0: Ho i vicini che lavorano in smart, fanno la spesa, lavano la macchina, vanno in palestra, tutto tranne lavorare, ci scrivono in questo messaggio firmato 007. Purtroppo noi con le mani in pasta niente smart working. E Salvatore Pasquale da Fratta Maggiore che ce lo fanno sapere: la toilettatura per cani non si può fare in smart working, ci scrive Sonia da Roma. Insomma, allora fateci sapere innanzitutto se la vostra professione prevede la figura dello smart working, si può lavorare anche da casa in base al vostro mestiere che fate, poi per le aziende dove è possibile, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello smart working? È interessante sapere sia la prospettiva del lavoratore che del datore di lavoro qua al 348 075 80 60.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Subasio.

0: usciva proprio in questi giorni del 1972, uno dei più grandi successi rock degli anni 70. Del resto, signori, stiamo parlando di Elvis con il suo ultimo grande successo, Burning Love, che abbiamo ritrovato su Subasio alle 11:40 minuti. Torniamo a parlare di smart working insieme a voi al 348 075 8060.
1: Buongiorno, sono Sandra da Roma.
0: Ciao Sandra.
1: Il lavoro smart in casa non è che si lavora di meno, anzi si lavora di più, perché si chiacchiera di meno e il lavoro lo devi rendicontare, quindi non è affatto vero quello che ha detto l'altra persona. Il grande vantaggio è invece che comunque hai più tempo, questo sì, perché ti risparmi il tempo del percorso in macchina o con i mezzi per andare e tornare dal lavoro, quindi effettivamente tu lavori le ore e basta.
0: E la ricerca che abbiamo citato questa mattina ci dice che c'è anche un risparmio economico per entrambi, sia per il dipendente che per l'azienda. I costi della benzina, i costi del trasporto, i costi anche dell'abbigliamento, che deve essere un certo modo se appunto sei in presenza, mentre nello smart working si può lasciar correre anche un po'. Sono anche tanti gli amici che ci dicono che purtroppo non hanno la possibilità di farlo, ma che gli piacerebbe, tipo Daniele da Ravenna dice: qualche giorno in smart working non mi dispiacerebbe, ma facendo l'infermiere non è possibile. Così come Anna da Amelia dice: mi piacerebbe tanto fare un lavoro che mi permetta lo smart working, ma sono la cuoca di una scuola per l'infanzia, quindi non mi resta che sognarlo. E anche Federica da Montecchio, stessa cosa, operatore ecologico, ma dice: mi piacerebbe anche provare un'altra mansione, così per vedere anche come lavorare da casa. Grazie allora a tutti coloro che ci hanno scritto al 348 075 8060. Le ultime considerazioni le leggiamo tra poco.

0: Bue su Radio Subasio questa mattina con Jonathan Menzi e stiamo parlando di smart working con voi. Sentiamo un ultimo messaggio e poi tiriamo le somme sull'argomento di questa mattina.
1: Buongiorno Radio Subasio, Loretta da Roma. Allora, noi abbiamo delle aziende edili e abbiamo un ufficio a casa, quindi è come se stessimo sempre in smart working. E è un po' per noi un po' un casino, perché comunque noi lavoriamo con molto cartaceo, molti fogli buoni. Il problema è che tu stai a casa, lavori a casa, e in più quando hai qualche minutino fai quello che devi fare per casa. Quindi no, assolutamente no. Ufficio separato da casa, devi uscire la mattina alle 9 e rientrare pomeriggio alle 5. È vero che è complicato, però secondo me è molto meglio, si lavora di più. Invece a casa ti distrai facilmente, ecco, secondo me è così.
0: E poi non c'è il confine, no? Come dicevamo nel corso della mattinata, spesso si finisce per lavorare anche in orari strani, notturni, no? E non ci si ferma mai. Ti viene in mente una cosa dopo cena, prendi e la fai per togliertela. Però va a finire che lavori anche dopo cena. Comunque, tirando le somme di tutto quello che ci avete raccontato questa mattina, emerge questa fotografia chiarissima. Da una parte c'è chi per tipo di mestiere non ha scelta, giustamente un pensierino ce lo farebbe anche solo per provare il lusso di saltare il traffico e lavorare in ciabatte. Dall'altra parte però c'è chi lo smart working lo pratica e dice che manca il contatto umano, manca la pausa caffè, momento di socialità con i colleghi. Morale della favola, come sempre, la ricetta perfetta sta nel mezzo.

0: La straordinaria voce di Dolores O'Riordan, i Cranberries con Dreams, ci hanno portato alle 11:58 minuti e per noi è tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TG Com 24, 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al momento nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran che smentisce Trump. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato il ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto in Libano nuovi raid di Israele, Beirut accusa usate bombe al fosforo. La Spagna punta il dito contro il Marocco, Rabat ha permesso l'esodo a Ceuta senza pianificarlo e poi lo ha sfruttato. Anche i migranti parlano di inviti a sconfinare da parte della polizia marocchina. Intanto Madrid attacca Roma, Italia sommersa da profughi, incapace di risolvere la situazione. Prima un allarme per guasto meccanico lanciato dai piloti, poi il distacco di un'ala in volo, infine la caduta in verticale fino al suolo. Sarebbe questa la dinamica finora ricostruita dell'incidente aereo in Perù, costato la vita a 7 italiani. Sul velivolo mancava la scatola nera non obbligatoria. A Vescovato nel Cremonese un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate al termine di una lite. A sferrare i fendenti un italiano di 32 anni ora piantonato in ospedale. I due si sarebbero scontrati in un bar per poi fronteggiarsi sotto casa del presunto assassino, ferito un terzo uomo. 6 le vittime del maxi incidente di ieri sulla superstrada Terni-Rieti, dove si sono scontrati un pullman, 3 auto e un camper che ha saltato la carreggiata. 34 i feriti, 6 in modo grave e 2 in ospedale in condizioni critiche. A causare il tamponamento la visibilità ridotta per un temporale. Europei di nuoto nei tuffi, 2 ori in una sera per Chiara Pellacani, nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino 1 metro femminile. Italia a quota 3 gradini più alti del podio. Nel nuoto artistico, 2° argento per Filippo Pelati, nel singolo libero dopo quello nel tecnico. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prima settimana di agosto all'insegna del grande caldo. L'anticiclone africano resta ben saldo sull'Italia e manterrà la forte ondata di calore almeno fino a sabato 8. Attesi picchi di 40 gradi nelle aree interne del centro-sud e della Sardegna, con afa e disagio. Tra pomeriggio e sera possibili locali rovesci o brevi temporali di calore su Alpi e Appennino. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Let's go!
11: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le lancette delle ore e dei minuti si sono sovrapposte, dunque siamo al giro di boa di questa giornata, mezzogiorno e tre minuti. Ripartiamo con una super collection insieme a Lucio Battisti.

Erano i Luna Pop su Radio Subasio con Niente di più, 1999, quando è avvenuta l'ultima eclissi solare totale, e quest'anno ci risiamo, perché il 12 agosto tornerà questa eclissi che, beh, non sarà proprio totale, quasi, in Italia. Al nord-ovest si vedrà al 90%, al sud il 20%, ma non sarà l'unico appuntamento del mese di agosto, perché lo sciame delle stelle cadenti raggiungerà il suo picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto, e attenzione, perché tra il 27 e il 28 agosto ci sarà anche una profonda eclissi lunare parziale al 96%, quindi agosto offre effettivamente un palinsesto spaziale davvero memorabile, un po' come Radio Subasio, che vi regala tanta bella musica anche adesso con questa bella novità 2026 con Giselle. Si chiama Dimanche Midi Pille.

0: con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno

0: McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Jovanotti ha annunciato l'uscita di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Uscirà a novembre il docufilm che ripercorrerà questo viaggio umano artistico di uno dei protagonisti più amati della musica italiana, che riascoltiamo con Gabri Ponte in DNA.

0: Austria dal 1988 che abbiamo ritrovato qua su Radio Subasio a mezzogiorno e 36. I biscotti speziati al caramello sono la nuova ossessione gastronomica di questa estate italiana. Bar e gelaterie artigianali li usano praticamente ovunque per creare abbinamenti inediti e super golosi. È una tendenza che spopola arricchendo granite cremose, frappè ghiacciati e classici coni gelato, e questo successo nasce dal perfetto contrasto tra il freddo e la croccantezza speziata del biscotto. Diciamo il dirty pleasure di questa estate, un sapore rassicurante che aggiunge naturalmente un po' di freschezza estiva. Non so se l'avete provato anche voi, ma sicuramente sappiamo che è la passione degli italiani. Arriva Bruno Risas adesso su Subasio.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Zucchero alle 12:48 minuti su Radio Subasio.
1: Ma si può usare lo zucchero a quest'ora, scusa? Va bene, no?
0: Un chilo, come
1: un
0: cantava
1: chilo,
0: lui.
1: Come sì, cantava sì, tra l'altro Zucchero. Ciao Jonathan,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Davide Berton, tra poco con voi a farvi compagnia. Di cosa parleremo di bello oggi?
1: Allora, oggi partiamo in realtà da un tentativo di brevetto, da un tentativo di invenzione,
0: sì,
1: che sembra una roba singolare, ma in realtà è una cosa che coinvolge tutti, soprattutto in questo periodo, dove la maggior parte di noi si trova a prendere il sole più che rispetto al resto dell'anno. Potreste trovarvi a dover pagare dazio a qualcuno.
0: Anche quello, cioè non sì, basta sì, l'aumento dei carburanti,
1: un
0: gli
1: affitto,
0: ombrelloni.
1: Un affitto del sole, in realtà è una notizia che puntualmente viene fuori perché c'è qualcuno che ci prova quasi ogni anno e partiremo proprio da questa signora spagnola che
0: sì,
1: ha detto, sapete che c'è, siccome i corpi celesti non possono essere di nessuno e questa regola è scritta e riguarda le nazioni, ma non
0: cioè di nessuna istituzione,
1: esatto, nessuno stato, nessuna nazione, però non è specificato
0: che non
1: il,
0: può
1: lato,
0: essere...
1: il lato privati. Allora
0: esatto,
1: ha detto, sai che c'è, il sole è il mio e
0: bello,
1: dovreste pagarmi l'affitto comunque.
0: Certo, ma è già incluso, credo, negli aumenti che abbiamo vissuto quest'anno.
1: Probabilmente lo è, ne parleremo e cercheremo anche di capire quali sono le invenzioni fatte e che vi hanno fatto dire, beh, avrei voluto inventarla io. Ne parleremo al 348-075-8060. Tu cosa avresti voluto inventare?
0: Io sono proprietario della Luna, ma non te l'avevo ancora detto.
1: Non me l'hai ancora detto.
0: Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari adesso su Subasio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Con Fedez e Marco Masini siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Tra poco Davide Bertone a tenervi compagnia, ma subito le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 1.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo le polemiche su Ceuta e la spinta di Roma per un più incisivo intervento dell'Europa, Madrid sbotta, Italia sommersa dai migranti, incapace di risolvere la situazione, accusa il ministro degli esteri spagnolo. Immediata la replica di Tajani che dice la Spagna è completamente isolata. L'Iran, nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, smentito dunque l'annuncio del presidente americano che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Teheran spiega invece di parlare solo con l'Oman per coordinare la gestione del traffico nello stretto. Israele torna a colpire nel sud del Libano. Beirut denuncia: usate bombe al fosforo su 3 località. Gli ordigni hanno causato grandi incendi tra oliveti e pinete nella zona. L'utilizzo di queste armi incendiarie è vietato dalle convenzioni internazionali nei pressi dei centri abitati. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia a cui apparteneva l'aereo precipitato ieri causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto proseguono le indagini rese più complesse dall'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo. 3 le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso al termine di una lite a vescovato nel Cremonese. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale, è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada. Europei di nuoto, secondo argento per Filippo Pelati nell'artistico, stavolta nello stile libero dopo la gara tecnica. Podio sfiorato nel femminile libero per Enrica Piccoli, quarta. Per l'Italia 7 medaglie finora, 3 ori, 3 argenti e un bronzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A16 verso Napoli 6 km di coda per materiali dispersi tra Lacedonia e Grotta Minarda. Proseguendo sulla A16 verso Napoli, traffico bloccato e 1 km di coda per materiali dispersi tra Vallata e Grotta Minarda. Sulla A26 verso Gravellona Toce 1 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A10 e Masone. Sulla A14 verso Bologna 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Lanciano e Ortona. Sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per un veicolo in fiamme all'incrocio Marina Romea. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente all'altezza del terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione dell'incrocio statale 232. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Le 13 e 3 minuti in questo istante, lunedì comincia così la nostra settimana insieme, siamo pronti a stare insieme fino alle 17, si parte con John Paul Young, la Collection e Love is in the Air.

Love is in the air, John Paul Young, la collection che ha aperto la nostra pausa pranzo insieme, la prima della settimana. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone. Fatemi salutare intanto Leonardo Fabrizi, che probabilmente si trova sotto una palma con i piedi nella sabbia ad ascoltarci, però lo sta facendo attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio. Fatemi ringraziare anche Jonathan Mensi, che vi ha accompagnato, ci ha accompagnato nel corso della mattinata fino a ora di pranzo. Ora di pranzo in cui generalmente si chiacchiera un po' del più e del meno, come ogni pausa pranzo che si fa tra colleghi, tra amici, tra vicini di ombrellone. Funziona così. Oggi si parla di invenzioni, partendo in realtà da un tentativo finito male, vi do questo spoiler, di una persona che ha deciso di prendersi il sole, dire: sapete che c'è? È il mio e quindi dovreste darmi qualcosina alla fine dell'anno, alla fine del mese. Possiamo fare anche comode rate mensili, ecco. Ne parleremo di questo e anche delle vostre invenzioni al 348 075 8060. La testa gira.

0: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

Dal 2012 Tiziano Ferro per dirti ciao su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, la prima di questa settimana da vivere insieme, e oggi si parla di idee e tentativi finiti male di prendere i diritti di qualcosa. Siamo ad agosto e in questi giorni siamo più o meno tutti lì, chi in spiaggia, chi in montagna, chi sul balcone. Banalmente anche il tragitto casa-lavoro può essere una buona occasione per prendere un po' di sole. Ora godiamocelo, perché chissà, magari un giorno ci toccherà pure pagarlo. È un'idea che rimbalza ogni tanto di questa signora spagnola che si è presentata da un notaio dichiarando di essere la proprietaria del sole. Secondo lei nessuna legge vieta a un privato di rivendicarlo e vorrebbe far pagare una tassa a tutta l'umanità per utilizzarlo, assicurando comunque è nobile l'intervento, che gran parte dei ricavi andrebbe in beneficenza e alla ricerca. Poi la parte è sua, perché giustamente il sole è il suo, quindi fa un po' come preferisce. Allora, giriamo la domanda a voi. Non siamo qui a chiedere se sia giusto o meno pagare il sole, la risposta è abbastanza chiara. Qual è quell'idea, quell'invenzione che avreste voluto avere per primi? Quella che vi ha fatto dire almeno una volta: ma perché non ci ho pensato io? 348 075 8060.

0: Vasco, Vasco Rossi, la compagnia su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo di oggi. Siamo ad agosto, amici, lo sapete, il sole è protagonista delle nostre giornate e siamo partiti dall'idea di questa signora che si è presentata da un notaio dichiarando di essere la proprietaria del sole. Pretende qualcosa in cambio. Ora, da lì è partito il tutto e abbiamo cercato di girare la domanda a voi chiedendovi qual è l'idea o l'invenzione che avreste voluto avere per primi, quella che vi ha fatto dire almeno una volta: ma perché non ci ho pensato io?
1: Buongiorno.
0: Penso.
1: E allora, se io mi faccio intestare l'aria che respiriamo, tanto dobbiamo respirarla tutta.
0: Certo.
1: Perciò chi vuole respirare deve pagare.
0: L'idea era quella.
1: L'idea più stupida non ci poteva.
0: Ci ho provato. Dai, poteva andare bene. Alla fine è andata male. Ho cercato di sfruttare un bisogno primario. A proposito di bisogni, parliamo di invenzioni.
2: Subasio, ovviamente.
0: Alla fine è andata male. Ho cercato di sfruttare un bisogno primario. A proposito di bisogni, parliamo di invenzioni.
2: Subasio.

0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Ping in the Deep, Adele da 2011 su Radio Subasio, in questa pausa pranzo, quella di oggi che è tutta dedicata alle invenzioni. Avrei voluto inventarla io, avrei dovuto pensare prima una cosa del genere. Siamo partiti da questa signora spagnola che rivendica la proprietà del sole e i diritti, e alla fine siamo arrivati alle vostre invenzioni. Sentiamo allora che cosa c'è.
1: Ciao, sono Luigia da Perugia.
0: Ciao Luigia.
1: Un'invenzione che dovevano fare da tanti anni, e visto che nessuno lo fa.
0: Sì.
1: Dare dei saponi per un tot tempo.
0: Ah, ok.
1: E no, che tanta gente ne compra perché sono in offerta. Specialmente tutte le pasticche che buttano per profumare il bagno.
0: Lo fanno. Ma sai, probabilmente tu ti riferisci a dei saponi biodegradabili che non creano poi, non hanno conseguenze con l'impatto con il terreno nei mesi e negli anni successivi. Potrebbe essere un'ottima idea. Avrei voluto inventarla io quella, sì. 348 075 8060.

0: Turner, cose della vita su Radio Subasio, in chiusura della nostra pausa pranzo di oggi dedicata alle invenzioni, a ciò che avremmo voluto fare o magari lanciare un'idea, potrebbe essere una buona occasione, no? Spoilerare qualcosa, tanto non ce la ruba nessuno, figurati.
1: Sono Massimo da San Ligi.
0: Massimo, ma ciao.
1: Questa cosa delle invenzioni, io fra le tante passioni mi piace abbastanza, diciamo, lo spazio, la fantascienza, queste cose qua.
0: Sì.
1: E invece del sole sarebbe ganzo inventare
0: cosa?
1: Il motore a curvatura, cioè diciamo tipo quello dell'Enterprise. Ci stanno comunque lavorando, io guardo molto Focus.
0: Ok.
1: Perché spazio e tempo sono solo convenzioni, quindi sono variabili. E questo sarebbe ganzo per raggiungere le altre galassie, sistemi stellari.
0: Le altre galassie, io devo ancora approfondire la storia della relatività, però ne potremo parlare. Il modo migliore per chiudere una pausa pranzo dedicata alle invenzioni mi sembra questo, però con una citazione a un brano meraviglioso.
2: Esiste già quel che dobbiamo inventare, ci manca solo il disco orario solare.
0: Capito.
2: Chi vuole inventare il disco orario solare, prendendo spunto da grande 883.
0: Gli 883 con un deca. Grazie a tutti amici per aver condiviso le vostre invenzioni insieme a noi. Domani dalle 13 c'è una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Taylor Swift ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Italia propone all'Europa di stabilire nuovi hub per migranti in paesi terzi. Ne discuteranno domani i ministri degli interni. Madrid attacca Roma, governo non all'altezza sui profughi. Von der Leyen si rivolge a Sanchez. La migrazione è una sfida comune, occorre raddoppiare gli sforzi insieme. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia dell'aereo precipitato ieri uccidendo 13 persone, tra cui 7 italiani. Proseguono le indagini con complesse per l'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo, i piloti avrebbero lanciato l'allarme. Nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, così l'Iran smentendo l'annuncio di Trump che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire il Libano, Beirut denuncia usate bombe al fosforo in 3 località. Ha vescovato nel Cremonese un 24enne albanese ucciso a coltellate al termine di una lite. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale, è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada, ferito un terzo uomo. A Somma Lombardo, nel Varesotto, un 36enne è stato ucciso per gelosia mentre aiutava una 39enne soccorsa a bordo strada. L'ex fidanzato di lei, un 43enne, ha speronato lo scooter su cui la vittima stava trasportando la donna. Il responsabile è stato arrestato, in auto aveva un coltello. L'Italia nel picco dell'ondata di caldo, oggi 25 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate, punte fino a 40 gradi, l'afa non si attenuerà almeno fino alla prossima settimana. In Abruzzo, Sicilia e Umbria allerta gialla per possibili ondate di maltempo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona. 8 chilometri di incolonnamenti per materiali dispersi invece sulla A16 tra Vallata e Grotta Minarda viaggiando verso Napoli. Sulla A23 coda di 2 chilometri per traffico intenso tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della A4. Infine sulla statale 6 diramazione via Casilina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Venafro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
17: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
18: Ok.
17: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
18: Oh no!
17: Il sole che splende...
18: No, ti prego, no!
17: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
16: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
19: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
20: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
19: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
20: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
21: possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99€ e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39€. Lidl, vale davvero.
0: Lunedì pomeriggio, le 14:04, archiviata la nostra pausa pranzo, la prima della settimana che siamo pronti a vivere insieme. Via con una nuova collection, c'è Fiorella Mannoia, come si cambia?

Mezzo mondo, c'è anche Emma e Mamarrone su Radio Subasio in giro per tutta l'Italia a portare la sua energia, la sua musica e le sue canzoni. Tra l'altro proprio ieri anche in Abruzzo. Le 14:12 invece su Radio Subasio continua il nostro lunedì pomeriggio insieme. Ti sblocco un ricordo, come diceva Emma, ma neanche troppo lontano. C'è Irama con Lentamente.

Max Pezzali, il mondo insieme a te dal 2004 su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio insieme. Fatemi salutare un po' di amici che si sono affacciati nel corso di questa ora al 348 075 8060. C'è Mattia all'ascolto in questo momento, c'è anche Betty, ci sono delle hit, delle collection che anche dopo quasi 50 anni hanno sempre la stessa energia. Ci sono Gianna Nannini e Marrakesh, America su Subasio. Cercherò.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Sono canzoni, quelle dell'estate 2026, che rimangono in testa alcune parti. Ad esempio, è vero, ho perso il mio sentiero eppure ballo. Stiamo parlando di Summer Funk, c'è Francesco Gabbani su Subasio.

0: Freddie Mercury, Living on My Own su Radio Subasio. Siamo quasi in chiusura di questa seconda ora insieme. Tra poco, lo sapete, dalle 15 ritorna un nuovo appuntamento con il Jukebox. Io non vedo l'ora di darvi tutte le dritte per diventare protagonisti della prossima ora. Subito Elodie con Andromeda su Subasio.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Francesco De Gregori, il bandito e il campione su Radio Subasio, 14:49, amici, tra 10 minuti sapete cosa succede? Un nuovo appuntamento con il jukebox di Radio Subasio, pronti ad ascoltare le vostre voci, a leggere i vostri messaggi e le vostre dediche e soprattutto a mandare in onda le vostre canzoni preferite per un'ora dalle 15 alle 16. Se volete diventare protagonisti, messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Manca poco, tra poco il jukebox di Radio Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, le 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il Viminale replica alla Spagna. Da gennaio sbarchi crollati del 55% grazie all'azione dell'esecutivo. Dal 2023 calo dell'82%. In mattinata il ministro degli esteri di Madrid aveva attaccato l'Italia dopo le polemiche su Ceuta. Situazione fuori controllo, governo non all'altezza, aveva detto. Nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran, smentendo l'ottimismo di Trump su nuovi negoziati. Il Pentagono lancia una campagna di brainstorming via mail interne per trovare soluzioni al conflitto. Intanto Israele lancia bombe al fosforo vietate dalle convenzioni internazionali sul Libano meridionale. Dopo le scosse ai Campi Flegrei, accertamenti della Procura di Napoli sulla messa in sicurezza di alcuni costoni rivelatisi a rischio. Per quei tratti, infatti, sarebbero stati stanziati fondi rimasti però inutilizzati. Il fascicolo è per ora solo esplorativo, senza indagati o ipotesi di reato. Tre le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso dopo una lite a vescovato nel Cremonese. Il presunto assassino è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada. Grave in ospedale anche il fratello della vittima. Giornata di sciopero per gli operai dell'ex Ilva di Taranto, pesa l'incertezza sul futuro. Domani primo incontro al Ministero delle Imprese per una soluzione ponte allo stop dell'area a caldo disposto la settimana scorsa. L'appello del ministro Urso serve costituire una cordata di imprese italiane. Nei primi mesi del 2026 a Milano cresce il lavoro, ma è sempre più precario. I contratti a tempo determinato aumentano del 31%, quasi 30.000 hanno una durata massima di 2 giorni, lo comunica la CGIL. Scendono del 5% le conversioni dei rapporti a termine in tempi indeterminati. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 15:04, lunedì, il primo jukebox della settimana, pronti da vivere insieme. 348 075 8060, questo numero, amici, i vostri messaggi vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare, condividere o far arrivare a qualcuno che magari è beatamente in vacanza e ci sta pensando voi sicuramente, però potrebbe essere un'occasione anche per capirlo. Partiamo come sempre con una collection scelta da uno di voi. Oggi tocca a Lorenzo da Treviso che ci scrive: ciao Radio Subasio, sono Lorenzo da Treviso, nel jukebox vorrei il brano di Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Comincia così il jukebox di Radio Subasio.

Direi una grande partenza con Michael Jackson. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon lunedì pomeriggio a tutti, amici da Davide Bertone. Volete diventare protagonisti di questa ora? Potete farlo con un messaggino vocale o di testo al 348-075-8060. Nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. I saluti anche alla provincia di Caserta, dove c'è Elena che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora da Firenze c'è Francesco all'ascolto. Buon pomeriggio anche a te. L'inizio di settimana invece insieme a Marina, il brano scelto da lei è quello di Safe, Tu mi piaci tanto.

Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Vincenzo, chiamo dal Timore 5 di Porto San Giorgio. Vorrei dedicare un brano al mio amico Gabri, che oggi è il suo giorno libero. Una vita in vacanza. Ringrazio a tutti.

Ci piacerebbe, però una vita in vacanza, lo stato sociale su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox, le vostre canzoni preferite protagoniste con i vostri messaggi vocali o di testo al 348 075 80 60. Dalla Dispoli all'ascolto anche Caterina e poi Matteo che ci sta ascoltando, buon pomeriggio a te. C'è invece Andrea, vorrei sentire il brano di Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

È sempre bello riascoltare e cantare Mango, la rondine su Radio Subasio. Amici, l'ora del jukebox vi fa diventare protagonisti. Voi, le vostre canzoni preferite, 348-075-8060. Oppure Mango, la rondine su Radio Subasio. Amici, l'ora del jukebox vi fa diventare protagonisti. Voi, le vostre canzoni preferite, 348-075-8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'est

Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Club Tropicana, gli Wham su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi. Canzone richiesta da Francesca da Prato: vorrei ascoltare un brano di George Michael. Voi la scegliete, io la dedico a tutti quelli che come me lavorano con temperature da urlo. Grazie Francesca, buon lavoro. La richiesta invece che arriva da Nocera Umbra, ci scrive Matteo: vorrei ascoltare il brano di LDA e H7, Poesie Clandestine.

0: siamo Monia
1: e Gigliola,
0: e visto che siamo rientrati oggi al lavoro dopo due settimane di ferie siamo un po' stressate, volevamo ascoltare la canzone di Sal da Vinci, Poesia, così balliamo un po'.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: amore.
1: Lorenzo Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang su Radio Subasio. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi. Spazio alle vostre voci e alle vostre richieste. Sentiamo chi c'è.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Radio Subasio.
3: Ciao Subasio. Potrei ascoltare I Was Made for Loving You dei Kiss. Ciao, Piero da Milano.

0: Radio Subasio, siamo Gioele,
1: Angelica,
2: Valentina,
1: da Pisa.
0: Da Pisa, e vorremmo ascoltare la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.

0: Chiudiamo con Fulminacci, maledetto me, il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici, domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 16.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania, ma è scontro con il governo spagnolo. Roma non è all'altezza, attacca il ministro degli esteri iberico. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. L'Iran smentisce ancora Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Conferma anche il Pakistan, nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare in Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. In Perù gli esperti forensi sono al lavoro per identificare i corpi delle 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere, sospese le operazioni della compagnia di voli turistici. In provincia di Varese il 36enne Federico Benco, ucciso dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni a precedenti, doveva incontrare la donna. Nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Diminuiscono gli arrivi di stranieri in Italia. Nel 2025 sono stati registrati 440.000 ingressi, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. Dati Istat. Scende anche il numero degli italiani in fuga all'estero. Lo scorso anno 30.000 in meno del 2024. Il caldo non molla, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì. Da Bari a Trieste temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. Previsti anche brevi temporali di calore e allarme in tutta Europa. La situazione potrebbe migliorare nel weekend. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per materiali dispersi tra Parma e Terre di Canossa in direzione Napoli, per traffico intenso sulla A4 in colonnamenti in uscita a Bergamo verso Trieste, per operazioni doganali coda sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, rallentamenti sulla A16 per materiali dispersi tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Altilia Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 16 e 3 minuti, lunedì pomeriggio, è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia!
9: Eccoci qui, ciao Davide, buon pomeriggio a tutti!
0: Eccoci qua, siamo pronti a vivere un'ora insieme e siamo pronti a giocare. Oggi
9: sì, cosa?
0: Oggi giochiamo con la serie TV animata.
9: Oh, mi piace! Sì. E allora tenetevi pronti perché tra poco vi faremo sentire qualcosa di interessante. Ma
0: già,
9: la collection
0: subito. C'è la collection, c'è Antonello Venditti, 1988, In questo mondo di ladri.

0: Mondo di Ladri, Antonello Venditti, la collection che ha aperto il nostro pomeriggio insieme. Katia, siamo pronti a giocare con la serie TV animata?
1: Ma certo che sì, anche perché questa serie TV animata ci porta un po' indietro nel tempo.
0: Beh, sì, no? è una serie TV animata che è arrivata in Italia per la prima volta agli inizi degli anni 80, è stata poi riproposta agli inizi degli anni 2000. E ha come protagonista un personaggio particolare.
1: Si può dire un gatto.
0: Un gatto.
1: Che ha
0: robot.
1: Una caratteristica, però, questo gatto. Sì. Cioè, un po' diverso dai gatti normali. Perché?
0: È vero, ha paura dei topi. Perché quando stava dormendo e un topo robot gli rosicchiò le orecchie mentre dormiva. Questo shock fu talmente grande che pianse così tanto da perdere il colore originale giallo, diventando blu.
1: Ragazzi, i traumi sono traumi, anche per gli animali, soprattutto per gli animali, anche per i gatti. A proposito di topi, lui corre velocissimamente, proprio per la paura dei topi, fino a 129 km orari.
0: Vedi, rispetta anche i limiti di velocità in Italia, capito?
1: Incredibile.
0: 348 075 8060, c'è Shanna Spyro adesso, Material Lover.

0: Sei tu la mia città in Engramaro su Radio Subasio. Stiamo giocando con questa serie TV animata che ha appassionato e continua tra l'altro ad appassionare intere generazioni.
1: Esatto.
0: In italiano.
1: Ma io mi stavo cervellando, sì. Davide, perché mi ricordo, ma non so se questo è un ricordo, non lo so da dove arriva. Esiste qualche dolcetto che riprende questo cartone? Delle frittelle particolari? Non so perché mi viene in mente questa cosa, ma non riesco.
0: Allora, probabilmente siccome si tratta di di una serie animata nata in Giappone,
1: sì.
0: In Giappone quando si tratta di fare merch sui cartoni sono i numeri uno. Al punto di fare dei dolci, sì, ci saranno dei biscotti, se non ricordo male,
1: sì.
0: Credo di aver visto in qualche bar dei biscotti con questa forma tonda blu.
1: Può darsi, qualcosa del genere.
0: Abbiamo parlato del protagonista che è un gatto robot,
1: sì.
0: Che ha una paura tremenda dei topi. Non ci resta che farvi sentire.
1: Non ci resta che trovare qualche topo, no?
0: Farvi sentire un estratto della sigla, forse la più iconica di questa serie TV. Se pensate di riconoscerla e volete venire a dircela in onda, 348 075 8060. Andiamo! Io conosco.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con la serie TV animata e sono arrivate tante risposte giuste, Katia.
1: Ma sì, ma perché sì. non è difficile. Poi no. Ho detto anche prima, insomma, ci riporta un po' indietro nel tempo, un cartone animato che abbiamo visto e stravisto tutti quasi.
2: Buonasera,
1: no?
2: Radio Subasio, Rosa da Siena. Per caso è Doraemon?
0: È Doraemon.
3: Sono Emina da Milano e secondo me la risposta giusta è Doraemon.
0: Giusto, ciao.
2: È Doraemon.
0: Sì.
2: Siamo. Nadia, Agata e Giacomo. Linea, ciao.
0: Era ragazzi. Proprio Doraemon. Poi con la sigla non sbagli mai.
1: Come si fa? Le sigle dei cartoni animati sono iconiche, quindi no.
0: Grazie a tutti, amici, per aver giocato con noi. Domani abbiamo un nuovo giochino da fare insieme.
1: Non vedo l'ora.
0: Ne abbiamo uno nuovo adesso, Annalisa e Marco Mengoni.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Shaka su Radio Subasio. Katia, ce l'abbiamo oggi?
1: Ce l'abbiamo, sì. un gran bel fenomeno.
0: Un gran bel fenomeno, ne parliamo perché ha avuto un lieto fine questa storia.
1: Esatto, okay. C'è questo cane meraviglioso che è un Golden Retriever che ha fatto un viaggio da solo. Sì. È arrivato fino a Torino senza che nessuno lo reclamasse. Che voglio dire, io beato lui, tanta ammirazione, se viaggio da sola perdo anche me stessa, però insomma... Bello, mi piace.
0: 5:30 del mattino, cioè, è salito sul treno da solo e a Torino poi è stato fermato, tra virgolette, con la polizia che ha subito provveduto a cercare di leggere il microchip. La notizia è che è stato letto, sono stati poi contattati i proprietari, l'hanno ripreso e erano molto preoccupati.
1: Era scappato.
0: Voleva fare la gita fuori porta.
1: Scusa, anche i cani hanno bisogno di cambiare aria.
0: Ogni tanto, uno deve staccare.
1: Andare, libertà.
0: Stacchi, capito? C'è Gaia adesso, chiami io, chiami tu su Subasio.

0: Ciro Mancino, immagini che lasciano il segno su Radio Subasio, lunedì pomeriggio che continua insieme a Katia. E oggi che cosa snoccioleremo?
1: Snoccioleremo delle multe eventuali, attenzione, future e possibili per i genitori che non partecipano alla vita scolastica dei figli. Sai, quando non vai alle comunicazioni,
0: sì,
1: scolastiche, alle riunioni,
0: le assemblee, i colloqui, eccetera. E quindi potrebbero esserci delle sanzioni.
1: Sì, esatto, qualcuno ha pensato che bisogna sanzionare i genitori che non partecipano.
0: Ma non possono fare i colloqui online.
1: Non lo so. Poi insomma approfondiremo meglio anche per capire qual è la motivazione che spinge questa norma, no? Perché poi si dice: beh, ma i genitori a volte sono troppo presenti, è sbagliato, e allora mettetevi d'accordo, fate pace col cervello e poi ci aggiornate. Insomma.
0: Ne parlerete insieme a Katia nel corso della prossima ora al 348 075 8060. Subito Olivia Dean.

0: Chiudiamo con Olivia Dean il nostro lunedì pomeriggio insieme. Katia, noi ci risentiamo domani.
1: Certo.
0: Domani a partire dalle 13. Amici, adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Un minuto alle 17. Ciao.
1: Ciao Davide.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Von der Leyen tende la mano a Sanchez. La migrazione è una sfida europea, la solidarietà è fondamentale. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara un girasole. In chiesa per l'ultimo saluto molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. I vigili del fuoco hanno recuperato dalle macerie della palazzina crollata giovedì a Messina il corpo di un'altra persona. È quello di Sara Leone. Il numero delle vittime sale così a 4. Continuano le ricerche degli ultimi due uomini dispersi. Proseguono gli interrogatori dei tre indagati per il crollo. I frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia della costa russa del Mar Nero. Tragico il bilancio. 6 morti, tra cui 3 bambini, 40 feriti, 17 portati in ospedale. La notizia è stata riportata dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Nuovo record per Amazon, nelle prime battute di scambi a Wall Street ha segnato subito un rialzo del 4,6% che gli ha permesso di superare per la prima volta i 3.000 miliardi di capitalizzazione. È la quinta azienda a riuscirci dopo Nvidia, Alphabet, Microsoft ed Apple. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud e in Sicilia probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, sulle Alpi Piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna e velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: E siamo prontissimi ad accompagnarvi anche nel corso delle prossime ore. Buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani c'è la collection Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

Hai capito che atmosfera oggi per iniziare il nostro appuntamento? Niente male. Bryan Adams, La Collection. Buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Vi porto subito in provincia di Bolzano. Prima se ne accennava, lo accennavamo con Davide Berton. Una nuova norma prevede multe da 50 a 150 euro per i genitori che non collaborano con la scuola. Quindi domanda: è giusto sanzionare chi non partecipa a colloqui e comunicazioni, oppure un genitore assente non è sempre un genitore disinteressato? Voi quanto riuscite o riuscivate a seguire la vita scolastica dei vostri figli? 348 07 580 60. Iniziamo da

Cesare Cremonini su Radio Subasio. Abbiamo detto prima che in provincia di Bolzano c'è una nuova norma che prevede multe da 50 a 150 euro per i genitori che non collaborano con la scuola, quindi colloqui saltati, comunicazioni ignorate, assenza dal percorso scolastico dei figli. E da una parte c'è chi pensa che essere genitori significhi anche seguire la scuola e non delegare tutto agli insegnanti, dall'altra però ci sono anche famiglie con turni di lavoro, separazioni, difficoltà economiche e quindi una multa rischia in qualche modo di colpire anche chi non è disinteressato ma semplicemente fa fatica a esserci. Secondo voi è giusto sanzionare i genitori poco presenti nella vita scolastica dei figli, oppure il rapporto con la scuola non può essere imposto per legge? Un genitore assente è necessariamente un genitore disinteressato secondo voi, o a volte è solamente un genitore che non riesce a esserci perché insomma ha qualche problemino? E voi quanto riuscite o riuscivate a seguire colloqui, comunicazioni, attività scolastiche dei vostri figli? 348 075 80 60. Anche oggi vi leggo e vi ascolto, quindi andate di messaggi vocali o di testo, e subito Lady Gaga.

mattina su Radio Subasio e già comincia a nascere un po', diciamo, il dibattito su questo argomento. La multa che a Bolzano hanno deciso di fare ai genitori che non collaborano con la scuola, quindi i genitori che non partecipano ai colloqui a scuola, alle comunicazioni che vengono ignorate, genitori che non partecipano proprio a quello che è il percorso scolastico dei figli, e quindi multe sono previste per questi genitori da 50 a 150 euro. C'è già Marta di Roma che dice: io non sono partecipativa e credo che la scuola debba fare il suo, anzi, dice, i genitori dovrebbero stare più fuori che dentro la vita scolastica dei figli, che fanno solo danno. Quindi vi lascio questo messaggio e vi chiedo: siete d'accordo? Voi cosa ne pensate? E voi genitori, quanto siete presenti, quanto riuscite ad essere presenti e partecipi alla vita scolastica dei vostri figli? E se non riuscite, è una scelta oppure è una difficoltà quotidiana? 3480750 60, c'è J-Ax.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
12: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
15: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: questo vi abbiamo chiesto: sanzionare i genitori che non partecipano attivamente alla vita scolastica dei figli.
1: Ciao Radio Subasio. No, non sono d'accordo con il sanzionamento, ma sono d'accordo con richiami, più richiami, tanti richiami, e all'occorrenza anche di persona. Però no, non sono d'accordo con il sanzionamento, anche perché ecco, tante famiglie faticano ad arrivare a fine mese. Io sono mamma di un ragazzino di 10 anni, partecipe, io e mio marito partecipiamo ai colloqui, ecco, e però assolutamente non sono d'accordo con il sanzionamento. Serena da Orvieto.
0: Ciao cara Serena, voi invece siete d'accordo? È giusto secondo voi sanzionare i genitori che non partecipano alla vita scolastica dei figli oppure no? E voi genitori siete partecipi, cioè partecipate attivamente alla vita scolastica dei vostri figli? Andate per esempio ai colloqui con i professori? Vi interessate di quello che accade? Prendete in considerazione le comunicazioni scolastiche o pensate che la scuola debba fare il suo e i genitori debbano starne fuori? 348 075 80 60.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Subasio? È giusto partecipare attivamente alla vita scolastica dei figli, ma soprattutto è giusto sanzionare i genitori che non lo fanno? Vi abbiamo chiesto non solo il parere, come sempre, ma anche la vostra esperienza personale in quanto genitori.
1: Sono Lina da Latina.
0: Ciao Lina.
1: Volevo dare il mio contributo per quello che riguarda la scuola.
0: Sì,
1: sì, forse non è bello il fatto del sanzionamento, però è anche vero che oggi i giovani genitori demandano tutto alla scuola e poi ci lamentiamo dell'educazione, del rispetto e di tante altre cose. Magari sì, qualche ammonimento in più, qualche richiamo in più, qualche sollecitazione in più potrebbe servire, perché io ormai sono nonna, ho seguito le mie figlie, ho seguito un mio nipote quando loro non potevano proprio farlo.
0: Certo.
1: E sinceramente vedo che adesso c'è proprio un po' di lasciar andare, un po' di disinteresse. Buona serata.
0: Ma buona serata a te.
2: Antonello da Roma. Io faccio sempre le riflessioni quando si parla di scuola, ma io quando ero piccolo non c'avevo nessuno a fianco che mi aiutava a fare i compiti, non c'avevo nessuno a fianco che mi accompagnava a scuola, e addirittura andavo a scuola a piedi, da solo, 1,5 km, non c'era macchina marciapiedi. Boh, ci stanno macchine dappertutto perché i genitori accompagnano i figli a scuola e poi fanno comunella davanti alle scuole per 1,5 ore, 2 ore, bloccano intere borgate, almeno per Roma, E invece io dico, scusate, ma io quando andavo a scuola ci stavano tutte queste cose.
0: Hai ragione anche te, Antonello, che poi stare lì davanti alle scuole a chiacchierare magari con altri genitori non equivale a partecipare attivamente alla vita scolastica dei figli, è un'altra storia quella lì. Però sì, in effetti Antonello ci vuole dire, ci vuole sottintendere che forse anche no, insomma, i genitori possono anche non partecipare alla vita dei figli, alla vita scolastica, perché molti di noi ai nostri tempi hanno fatto a meno, insomma. Voi cosa ne pensate? Grazie a tutti voi per aver partecipato. Io dico sempre che la via di mezzo è sempre la soluzione più giusta, anche in questo caso, insomma, basta trovare quelle

0: sale Tananai su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La crisi di Ceuta infiamma il dibattito europeo. Il ministro degli esteri spagnolo contro l'Italia. Non sa gestire i migranti. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Domani il vertice UE. Il governo proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Nessun negoziato in corso fra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce ancora Trump. Anche il Pakistan conferma che nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare in Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. Sospese in Perù le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo il tragico schianto vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere. Esperti forensi al lavoro per l'identificazione dei corpi delle 13 vittime. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Il 36enne Federico Benco, investito e ucciso a Somma Lombardo nel Varesotto dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni, ha precedenti. Doveva incontrare la donna, nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso, oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Viaggiando verso Napoli invece 4 km di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255 e Calenzano. Sulla A7 coda di 1 km per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti a causa di materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Pescate procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: 18 e 2 minuti, buon pomeriggio a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora un'ora da trascorrere insieme, ancora tanta musica da ascoltare insieme. E c'è la collection. Ripartiamo con Umberto Tozzi, Stella Style.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine su Radio Subasio Imoda. Buona serata a tutti, buona estate a tutti, buone vacanze a quanti le stanno facendo in questo momento, chissà dove, chissà con chi, chissà che tipo di viaggio avete scelto, quale mezzo avete scelto per partire, che tipo di vacanza iperattiva, frenetica. Tra poco parleremo anche di questo, soprattutto di quelle che sono le nuove tendenze in fatto di viaggi, e vi dico che già ci piacciono moltissimo, perché c'è bisogno di far vacanze tranquille, abbiamo bisogno di tranquillità, ragazzi, e questo insomma va incontro, questo nostro bisogno va incontro a quelle che sono le nuove mode, ne parliamo tra poco. Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

Se per anni viaggiare bene ha significato arrivare il prima possibile, no? Quindi check-in online, corsa al gate, bagagli incastrati, ansia da ritardo, insomma prima si arriva meglio è. Adesso invece il vero lusso sembra essere il tempo, e così il treno torna protagonista dello slow travel. Si legge, si ascolta musica, si guarda il paesaggio e si evita almeno per qualche ora la frenesia quotidiana. Non mi sembra roba da poco questa, eh? Certo, è anche molto romantico, come molto romantica come immagine, finché non arriva l'annuncio: il treno viaggia con 120 minuti di ritardo. A quel punto, insomma, altro che romanticismo, diventa un po' un allenamento alla pazienza, no? Altro che turismo lento, no? Così non ci piace. Però resta vero il fatto che guardare fuori dal finestrino invece di fissare il telefono, per esempio, ogni tanto ci ricorda che c'è tutto un mondo da ammirare anche durante il viaggio. Come si dice di solito, il viaggio non è soltanto ciò che c'è tra la partenza e l'arrivo. Meditate, gente.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Oh, a proposito di slow travel, di viaggi all'insegna della lentezza, non c'è mica solamente il treno, ci sono anche altri mezzi, per esempio l'asinello, ve lo giuro, tra poco vi racconto una storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

I'll Be Waiting su Radio Subasio. Allora, 32 adolescenti, questa ve la voglio raccontare. 32 adolescenti. Avete presente gli adolescenti? Ecco, quelli, 32. 4 asini e 9 giorni di cammino per percorrere 120 chilometri dall'Appennino reggiano fino al Tirreno. Un viaggio lento, lungo, antichi sentieri utilizzati un tempo per la transumanza, tra borghi, natura e fatica, ma quella vera. E, insomma, in un'epoca in cui molti ragazzi si spazientiscono se un video social dura più di 30 secondi, questi hanno camminato per 9 giorni seguendo il passo degli asini, ma cioè tanto di cappello, no? Un'esperienza bellissima per riscoprire il territorio, il silenzio e probabilmente anche muscoli che non sapevano di avere. Bravi, così si fa, ammirazione totale.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero, Vanessa Carlton su Radio Subasio quando sono le 18:49. Qui si parla di viaggi, di vacanze, di lentezza, di relax, ma insomma pensiamo anche a quelli che non sono in vacanza e che adesso sono stressatissimi perché magari ancora devono lavorare o magari hanno finito e devono tornare a casa sempre di fretta, sempre di corsa. Altro che slow travel.

0: Luis Capaldi su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Folla alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Ira di Trump contro i vertici iraniani, definiti incredibilmente ipocriti. Iniziano i colloqui ma dichiarano di non star conducendo alcuna trattativa, ha scritto il presidente americano sui social. Poi su Hormuz, abbiamo noi il controllo, il blocco navale continuerà fino a un accordo alla resa totale. Alla vigilia del vertice europeo esplode lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. 3 anni fa a Casal Palocco, Roma, travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorella. Nel 2024 aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Dovrà svolgere un programma di recupero. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 macchine, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, in crescita dell'8,9% sullo scorso anno. Italia nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso, oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi di 40 e un'afa asfissiante. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa ondata di calore in atto sull'Italia proseguirà per gran parte della settimana. Al sud e in Sicilia probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al centro-nord l'ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi leggermente tra il 7 e il 9 agosto a partire dal nord Italia. Martedì tempo inizialmente soleggiato in quasi tutto il paese. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi con dei temporali in Valle d'Aosta, sulle Alpi Piemontesi e localmente nella vicina pianura. Rischio temporale anche lungo l'Appennino emiliano e centrale. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna e velature al nord-ovest. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ben oltre la norma e picchi di 38-39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci pronti per un'altra ora insieme. Buona serata a tutti, buona estate a tutti. Questa è Radio Subasio con me, Katia Giuliani. Ancora insieme per la prossima ora la collection Peter Gabriel Sledgehammer.

su Radio Subasio. Oggi si parlava di vacanze, di viaggi, di slow travel, di nuove tendenze viaggio per questa estate. Vi dico e vi dico con insomma sommo dispiacere, perché non è proprio il mio genere, però insomma il campeggio torna a conquistare gli italiani. Quanti camperisti ci sono all'ascolto? Sarà per l'aumento dei prezzi di hotel e appartamenti, sarà anche per la voglia di natura, ma insomma le prenotazioni, da quello che leggo, sono in crescita. Secondo i dati, molti ridurranno comunque la durata delle vacanze, scegliendo soggiorni brevi o appoggiandosi ad amici e parenti. Il campeggio però divide ancora il mondo in due categorie. Chi dice ma che bello, che meraviglia dormire sotto le stelle, e chi pensa sì, ok, le stelle vanno bene, mi piacciono, ma le vedo benissimo anche dal balcone di un albergo con il bagno. È sicuramente più economico e avventuroso, sicuramente, anche se montare una tenda alle 11 di sera può trasformare insomma un po' una coppia felice in una commissione d'inchiesta, cioè mi viene un po' l'ansia, però svegliarsi in mezzo alla natura ha il suo fascino, questo non si discute, soprattutto dopo aver verificato che quella cosa accanto al sacco a pelo lì è una scarpa e non un animale. No, tanto per dire.

da Pino Daniele su Radio Subasio. Vedi che il campeggio tira ancora come modalità di vacanza. C'è Simone che saluto, dice: ma certo, io sceglierei campeggio e scelgo campeggio tutta la vita. Tra l'altro leggevo che è un italiano su quattro a desiderare questo modo di far vacanza, e quindi insomma piace il campeggio, piace. Francesco di Ancona dice: vabbè, campeggio, e io le vacanze ormai le ho finite, e mi piange sulla chat. Francesco, dai, forza, tieni duro, c'è la musica di Radio Subasio ad accompagnarti, c'è Giorgia, La cura per me. Dentro

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Che meravigliosa, da ascoltare ovunque, anche da suonare ovunque, ci sono certi posti che uno non ci penserebbe nemmeno. Qualcuno lo ha fatto, un posto stranissimo, ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Stefano Pitasi.

Justin su Radio Subasio, nel cuore del Po torinese, sotto il ponte Isabella, un musicista, e ci sono le immagini sui social, si è esibito con il sassofono completamente immerso nell'acqua. Cioè, una scena veramente surreale anche solo guardarla così dalle foto e dalle immagini social. È stata ripresa dal fotografo e filmmaker Alberto Sacchero, che da anni racconta e valorizza il fiume. Diciamo che di solito quando un musicista cerca l'acustica perfetta pensa, che ne so, ad un teatro. Lui ha scelto direttamente il fiume. Il vantaggio è che se sbaglia una nota può sempre dare la colpa alla corrente, ecco, perché insomma, però davvero è ammirevole. Cioè, suonare immersi nell'acqua richiede veramente un certo talento. Poi si vede lui, cioè lui non si vede, si vede solo la testa e il sassofono, quindi insomma ci vuole talento. Io personalmente già faccio fatica a tenere il ritmo sotto la doccia, figuriamoci in una situazione del genere. Sui social la trovate se googolate, The Journalist.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Brands su Radio Subasio ci porta le break news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica. Sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico invece sulla A4 tra Monza e il bivio per il raccordo Viale Certosa viaggiando verso Torino. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo Ligure. Infine sulla statale 172 dei Trulli si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio circonvallazione di Alberobello, procedendo verso l'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
6: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso. Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Buona serata a tutti, su Radio Subasio parte un'altra ora dedicata anche tra le altre cose al 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Tra pochissimo, subito alla collection Vita Spericolata, c'è Vasco Rossi.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere la fortunata o il fortunato di questa sera, qualcuno di voi che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, richiesta nei giorni scorsi, e stasera avrà modo di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo a quest'ora tutte le sere, quindi se volete partecipare anche voi, questo è il momento giusto per richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, proprio come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Nicoletta.
0: Città:
2: Spoleto, Perugia.
3: Spoleto non è solo una città d'arte e di cultura, è immersa nel verde delle montagne e delle colline umbre, dove la natura è ancora rigogliosa e incontaminata.
0: Età:
2: 22.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio.
4: Che cosa studi?
2: Lettere moderne.
5: A come albero. B come barca. C come cane.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Materasso morbido o rigido?
2: Rigido.
6: Sto letto duro. Quanto è duro sto letto? Amore.
0: Vodka o gin?
2: Gin.
0: Ballare o guardare chi balla?
2: Guardare chi balla.
7: Permette questo ballo?
8: No.
7: Se uno viene in una sala da ballo, viene per ballare.
8: No, grazie, sono impegnata. Mi dispiace, sono impegnata.
7: Molte grazie.
8: Sarà per un'altra volta, prego.
0: Mare o deserto?
2: Mare.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Cina.
9: La Cina è il futuro. Con tutto il riso che ci hanno, non sanno fare i supplì. Vieni giù con Angelina, che lei si affligge bene. Sportiamo.
10: Con i supplì, Gigi?
9: Con i supplì.
0: Uscire o divano?
2: Uscire.
0: Cosa ti piace della tua vita?
2: Mi piace la mia famiglia.
11: Ma andiamo molto bene con la famiglia, con la mente, con mare, rispettoso, sorelle, fratelli, tutto quanto. Sì.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Carlo, Anna e Francesca.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Daniele Silvestri, Salirò. Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. Frank Sinatra, My Way.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Ivano Fossati, la mia banda suona il rock su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Nicoletta di Spoleto. Nicoletta ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Daniele Silvestri, Salirò, prima ancora Frank Sinatra, My Way. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni più importanti della vostra vita, le tre canzoni che volete ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure un messaggio WhatsApp o Telegram con cui indicare le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Dire la verità al partner fa bene alla coppia, ma come si dice, tra la teoria e la pratica ci passa tanto, poi nella pratica non è sempre neanche vero. Tra poco ne parliamo su Radio Subasia, subito la musica di Elettra Lamborghini.

0: Alanis Morissette su Radio Subasio. Si diceva prima, dire la verità al partner fa bene alla coppia. Sembra una banalità, ma poi nella pratica arrivano anche le domande pericolose, diciamo così, e cioè: ti è piaciuta la cena? Secondo te sono cambiata? Ma mi vedi ingrassata? Oppure che cosa pensi davvero di mia madre? Ecco, lì l'onestà comincia improvvisamente a perdere sostenitori, diciamoci la verità. Eppure, secondo questa ricerca, anche le conversazioni scomode possono migliorare il benessere e la soddisfazione nella relazione, con effetti positivi anche nel tempo, perfino quando quello che diciamo non coincide con l'idea che il partner si era fatto. Quindi sì, la verità può rafforzare una coppia, purché sia detta con rispetto e possibilmente non 5 minuti prima di andare a dormire. No, questo voglio dirlo, perché prima di andare a dormire le verità anche no, il giorno dopo, ecco, almeno questo possiamo rimandarlo.
1: Inizia sempre con un

0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Tutto è possibile.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: E questa è la nostra collection, la collection di Radio Subasio, quella delle 21, che ci propone David Bowie con questo successo del 1969, Space Oddity. Ben trovati da Roberta Re.

E come fai a non volartene via su un altro pianeta, in un'altra atmosfera, un'altra dimensione, con un pezzo come questo? Space Oddity, David Bowie, su Subasio, nella nostra collection delle 21. Abbiamo iniziato davvero benissimo. Non solo questo spazio serale che ci vede insieme fino a mezzanotte, ma proprio per quanto mi riguarda, perlomeno questo inizio settimana. E allora, buon inizio settimana anche a voi da Roberta Reversi. Siamo insieme fino a mezzanotte e, come sempre, gli appuntamenti. L'appuntamento clou è quello con Per un'ora d'amore, che voi sapete bene, dà spazio al vostro cuore, a tutte le sue espressioni, tutto quello che ha voglia di dire e anche di fare in certi casi. Per cui la musica è la vostra, scelta con tutta l'anima, con tutto l'amore che potete, dalle 22:30 a mezzanotte. Prima di arrivare però a Per un'ora d'amore, noi, diciamo così, abbiamo un prequel, no? Qualcosa che scalda un po' i motori prima di arrivare a questo spazio dedicato al sentimento, che è il nostro argomento serale, quello di cui amiamo parlare, che riguarda per l'appunto le relazioni sentimentali, la coppia, diciamo i problemi che ci possono essere, insomma tutto quello che è il sentimento, quello che è l'amore, sentendo un po' il parere di tutti voi, anzi di tutti noi, perché spesso e volentieri mi ci metto anch'io e anch'io dico la mia, poi possiamo essere d'accordo, non d'accordo, disquisiamo. Bene, stasera non ve lo dico subito di cosa parliamo, perché stasera mi sento un po' cattiva, inizio settimana, finito il weekend, avrei voluto che fosse durato una vita, come tutti noi d'altronde, scherzi a parte. Comunque fra pochissimo vi dico, vi svelo di che cosa parleremo. Intanto c'è lui, Sal Da Vinci, che avrete sicuramente capito, ci propone il suo ultimo singolo, quello che si chiama Poesia.

Furore. Ecco, quando parliamo di viaggi e vacanze in coppia, non parliamo di furore, parliamo soprattutto di relax e di cose belle da fare e da vivere insieme, giusto? Organizzare le vacanze quando siamo in coppia è un vero e proprio banco di prova concreto, comunque, per capire come si sta insieme. Attenzione, tra programmi, budget, ritmi e imprevisti, il viaggio mette in luce i punti di forza e di debolezza della coppia. Condividere spazi, ritmi e decisioni per più giorni richiede infatti organizzazione e soprattutto flessibilità. Non è facile. Il viaggio diventa quindi un laboratorio concreto in cui si testa la capacità di comunicare, distribuire i compiti e trovare compromessi sostenibili. L'obiettivo non è avere giornate perfette, ma rilassarsi e divertirsi rispettando esigenze diverse, aumentando il piacere e la voglia di stare insieme. Ma ognuno ha le sue abitudini, però. Come dormire fino a tardi o svegliarsi all'alba, avere ritmi diversi o ancora avere aspettative opposte su cosa significhi rilassarsi. Magari per uno basta leggere tranquillo sotto l'ombrellone, mentre per l'altro è rilassante fare delle lunghissime passeggiate. Allora, come la mettiamo? Quali sono le vostre abitudini, le abitudini del vostro partner in vacanza con cui dovete scendere a compromessi? Avete la stessa idea di vacanza voi? E come fate a superare le differenze? Mi raccontate qualcosa che avete già vissuto o magari datemi la vostra opinione. 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale. Questi sono i Passenger con Let Her Go.

Samuele Bersani, Giudizi Universali, 21 e 21, su Subasio si sta parlando di viaggi e vacanze in coppia. Non è una cosa semplice organizzare le vacanze quando siamo in coppia, perché è un po' un banco di prova concreto per capire come stiamo realmente insieme tra programmi, budget, ritmi imprevisti, perché l'obiettivo non è avere giornate perfette, ma rilassarsi e divertirsi rispettando ovviamente le esigenze e il piacere di ognuno e insomma con la voglia di stare insieme, no? La domanda è questa: quali sono le abitudini del vostro partner in vacanza con cui dovete scendere a compromessi? Avete la stessa idea di vacanza? Teresa da Tivoli risponde al nostro 348 075 8060 con la mia idea di vacanza. Mio marito, che si prende i nostri quattro figli e fanno tutto ciò che vogliono, lasciandomi rilassare in piena tranquillità e pace a casa. La coppia in questo caso si divide, perché uno si prende i propri compiti, responsabilità da genitore, lasciando la mamma a rilassarsi, perché mi pare di capire che solitamente è Teresa che se ne occupa dei bimbi, dei figli, per cui ecco, bella vacanza, buona vacanza Teresa, speriamo che tuo marito non te li riporti troppo presto, in modo che tu ti rilassi abbastanza. Basta così con Elisa, intanto su Subasio e Negramaro.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta

0: 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
3: Outmin del 25/3/2026.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

City su Sudasio, 21:41, ancora una buona serata, un buon inizio settimana da Roberta Alversi. Qui si sta parlando di vacanze, come giusto che sia, viaggi e vacanze in coppia per la precisione. Non è semplice organizzare le vacanze quando si è in coppia, perché questo è un vero e proprio banco di prova per capire come si sta bene, la nostra flessibilità, il modo di comunicare i nostri, diciamo, quello che, di cui abbiamo bisogno e distribuire i compiti, trovare compromessi sostenibili. Come si può fare? Quali sono le abitudini del vostro partner in vacanza con cui dovete scendere a compromessi? Avete la stessa idea di vacanza? E allora al 348 075 8060 ci risponde Caterina di Bologna, che dice: io mare, lui montagna, come facciamo? Un anno si va al mare, un altro in montagna, e anche chi si è sacrificato un po' poi trova tanti motivi per star bene comunque. Lo credo, perché ce ne sono sia al mare che in montagna, anche se non li amiamo particolarmente, e poi soprattutto perché se l'amore c'è, ecco, l'importante è stare insieme, poi dove siete siete, no? Serena Brancale, qui con me. Ecco, è quasi una risposta a quel dove siete siete, qui con noi su Sudasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

con l'essenziale. Qual è l'essenziale della vacanza in coppia? Stare bene insieme. Ecco, organizzare le vacanze, stasera parliamo di questo. Quando siamo in coppia è un vero e proprio banco di prova per capire come realmente stiamo insieme. Tra programmi, budget, ritmi imprevisti, il viaggio mette in luce i punti di forza e di debolezza della coppia. Flessibilità, capacità di comunicare, trovare compromessi sostenibili, perché come dicevo l'obiettivo non è avere giornate perfette, ma rilassarsi e divertirsi, seppur con esigenze diverse, per il piacere e la voglia di stare insieme. Quali sono le abitudini del vostro partner in vacanza con cui dovete scendere a compromessi? 348 075 8060 e intanto Lady Gaga, Bradley.

0: Siamo arrivati con la musica di Annalisa, le 22 in punto. Buona serata con Subasio.
1: Radio Subasio.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Nella collection delle 22, questo lunedì sera, troviamo un successo del 1982 di Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: qui sto sotto di te.
1: Veleno Tananaima, quanto ci piacciono le sue canzoni. 22:08 minuti, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Su Subasio si sta parlando di vacanze, ma soprattutto di vacanze in coppia. Non sono semplici, perché, beh, insomma, perché in questo viaggio, questa vacanza, mette in luce i punti di forza e di debolezza della coppia. Bisogna avere flessibilità, capacità di comunicare, trovare dei compromessi sostenibili. L'obiettivo non è avere giornate perfette, ma rilassarsi e divertirsi, pur con esigenze diverse, per la voglia di stare insieme, perché se uno piace il mare e l'altro la montagna, insomma, in qualche modo bisognerà venirsi incontro, no? Voi come fate di solito, come fate quando dovete scendere a compromessi col vostro partner? 348 075 8060, c'è Flavio di Genova che risponde. Noi siamo per fortuna molto molto simili, quindi per noi qualunque cosa scelga uno dei due va bene anche per l'altro. Amiamo le vacanze culturali entrambi, quindi di solito quando dobbiamo organizzarle non ci sono grossi problemi, immagino, ma questa è una cosa che capita veramente una volta su quante. Comunque ragazzi, ecco, questa è veramente una bella fortuna quando si dice che essere simili porta la coppia, insomma, molto molto lontano, a vivere se non altro serenamente, perché ecco, si scelgono le stesse cose, non mi sembra poco. Bene, abbiamo parlato di vacanze, continueremo a farlo sicuramente durante i nostri tempi serali qui su Subasio. E intanto la musica è quella di Fulminacci, simpaticissima questa canzone, estremamente estiva nel ritmo, ovviamente, Maledetto me.

Siamo già alle 22.20, vicinissimi al nostro Per un'ora d'amore, perché dalle 22.30, voi sapete, fino alla mezzanotte è uno spazio questo dedicato tutto al vostro cuore, ai vostri sentimenti, alle emozioni che avete voglia di esprimere, magari con la scelta di una canzone o con la scelta delle parole giuste. Poi insomma, queste parole, queste canzoni arriveranno con un messaggio, con un vocale al nostro 348 075 8060, oppure potrete utilizzare l'app di Radio Subasio magari per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Un altro contatto utile che vi voglio dare è redazione@radiosubasio.it, a cui inviare la vostra storia d'amore da condividere con noi. E un'altra cosa importante è che, se non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, potete in questo caso andare sul sito di Radio Subasio, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, e sono sicura che ci troverete quello che fa per voi. Wherever you will go, ovviamente, The Calling su Subasio.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

22:29, eccoci dunque in Per un'ora d'amore. Staremo insieme fino a mezzanotte con le vostre dediche, le vostre note d'amore e soprattutto le vostre canzoni bellissime scelte con il cuore e con la storia d'amore o quella parte particolarissima, quel momento decisivo della vostra storia d'amore che vi portate nel cuore e che avete deciso di condividere con noi. Vi ricordo i contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Se volete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, c'è l'app di Radio Subasio, ecco, potete scriverci anche lì. E poi per la vostra storia d'amore l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche potete inviarla con un vocale o un messaggio sempre a redazione radiosubasio.it, ma anche potete inviarla con un vocale o un messaggio sempre al 348 07

0: viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani su Subasio in Per un'ora d'amore, dove è arrivata anche la dedica da Simone Di Fabriano per Federica. Mi manchi tanto, torna. E Simone le dedica anche una bella canzone di Ultimo, Pianeti.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

ti cercherò, giovanotti, dopo le Spice Girls. Questa è la canzone che ha fortemente voluto Adamo di Latina per la sua Edwige. Non potrai mai starmi lontano, perché io in qualche modo starò lì, sempre nel tuo cuore. Giovanotti, su Subasio, in Per un'ora d'amore.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Laura Pausini, la soluzione. E intanto la dedica da parte di Cristina di Roma per il suo Alberto. Se non sarò con te, tu cercami comunque, io mi farò trovare. E la canzone, quella che abbiamo già in sottofondo, è di Renato Zero, per lui, Cercami.

alle 22:58 e su Subasio e in Per un'ora d'amore. A questo punto troviamo uno spazio da dedicare alle vostre storie più belle, ai momenti più particolari che avete voglia di condividere con noi, e potete farlo con una mail da inviare a redazione@radiosubasio.it, oppure con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60. Questa sera c'è Miriam di Ancona che ha voglia di raccontarci un momento preciso, importante della sua vita. Era di sera, lei ci scrive: quella sera io camminavo a piedi scalzi sulla sabbia bagnata, guardando le onde nel buio, e pensavo che per anni mi ero sentita solo un ingranaggio, scadenze, doveri, una routine grigia che mi spegneva l'anima. Così mi ero convinta che bastare a me stessa significasse non aspettarmi più nulla dalla vita. E poi era arrivato lui, Franco. Non servivano grandi gesti o parole da film, semplicemente lui mi vedeva per quella che ero. Quella sera lui mi aveva raggiunto lì sul bagnasciuga e mi strinse la mano, intrecciando le sue dita alle mie. Un calore improvviso mi attraversò le braccia, risvegliando brividi che ormai credevo dimenticati. «A cosa pensi?» mi domandò lui con voce morbida, sopra il rumore della risacca. Io incrociai i suoi occhi caldi, sinceri, e sentii crollare l'armatura che mi ero costruita giorno dopo giorno. In quel tocco c'era una cura immensa che mi faceva sentire capita, protetta, desiderata. Non ero più una lista di cose da fare, ero un cuore che batteva forte, una presenza viva. Sorrisi con gli occhi lucidi di gioia. «A noi», risposi stringendomi a lui, «mi fai sentire una donna vera». Franco mi strinse forte a sé e insieme rimanemmo a guardare l'orizzonte, pronti per una vita tutta per noi. La nostra canzone, «You Make Me Feel Like a Natural Woman», Aretha Franklin.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Subasio. 23:05 minuti per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Prosegue ovviamente con le vostre canzoni del cuore, scelte con tanto amore, con tanto sentimento, e con le vostre bellissime dediche. Le parole, anche quelle le sceglie il vostro cuore, e si capisce anche questo. È proprio palpabile l'emozione racchiusa nelle vostre dediche. Vi ricordo che avete sempre a disposizione durante tutto il corso della serata il 348 075 8060, oppure l'app di Radio Subasio per raggiungerci con i vostri messaggi, con i vostri vocali. E a proposito di app, è lì che ci scrive Fabiola di Roma per il suo Carlo, con una bella canzone. Lei gli fa la sua dedica, Futura di Lucio Dalla, e questa è la sua nota d'amore. Questa è per noi e per il nostro amore e per la piccolina che cresce in me.

Quello che non ti ho detto, scusami, Imoda alle 23:16. È arrivata intanto al 348-075-8060 la dedica di Anna di Siena che scrive: per il mio amore Antonio, la luce dei miei occhi, ti amo. Una canzone per te di Giorgia che si chiama proprio La cura per me.

Tenera, delicatissima questa Truly Medley Deeply da ascoltare la sera, soprattutto in Per un'ora d'amore, Savage Garden. E intanto c'è la dedica anche da Carlitos di Iesi a Marti. La verità è che non ho smesso mai di pensarti. Il mio amore per te era profondo. Le storie d'amore, Luca Carboni. Non

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Trentaquattro, come passa veloce il tempo. Questo non mi viene sempre da dire che la mezzanotte è vicina, ma noi continuiamo a ricevere le vostre dediche, speriamo di poterle leggere o di poterle ascoltare se arrivano i vostri vocali tutte, e ce lo auguriamo anche stasera. Intanto c'è Alessandro di Roma per la sua ragazza Angela. Amore mio, ascoltiamo questa canzone insieme, anche se ci troviamo a distanza in questo momento, noi due arterie diverse dello stesso cuore, siamo legati da un sentimento così forte che ogni giorno mi fa capire quanto sei speciale, quanto sei irripetibile per me. Se penso a te, se guardo nei tuoi occhi, io non posso fare a meno di gridare al mondo intero quello che sei, la mia forza, la mia vita, la mia gioia più grande. Io voglio che tu sappia, ovunque tu sia, ora, che per me sarai per sempre e solo tu a farmi gridare dentro l'anima che sei unica. Ti amo da morire. E per lei, Antonello Venditti.

Briciole, Noemi su Sudasio per un'ora d'amore prosegue con la dedica di Emma di Padova per Riccardo, al nostro grande amore, ti amo oggi e sempre. Max Pezzali per loro, eccoti.

0: per un'ora d'amore con Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Supereroi Mr. Rain con questa canzone siamo arrivati alle 23:56, quindi a un passo dalla mezzanotte che raggiungeremo con un duetto strepitoso, quello fra Gianni Morandi ed Amy Stewart, Grazie perché. E io invece vi saluto con un pensiero di Eugenio Montale: se l'aria mi raccontasse di te, vorrei perdermi per sempre nel vento. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.